0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucide.

per il mio gusto. Per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

seguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, que continúe yo.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace.

per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato molto.

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così.

0: Lasciami il tuo silenzio, spegni la voce, le luci accese. Grazie.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con gli stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci abbindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera, le parole di Prevost che ha colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Successivamente il portavoce Vaticano Bruni ha precisato che il ricovero post-operatorio durerà circa una settimana. Distrutto un missile balistico lanciato nel sud dell'Arabia Saudita, lo ha comunicato la coalizione militare a guida saudita. Gli Houthi dello Yemen, a loro volta, hanno rivendicato 4 operazioni contro aeroporti e infrastrutture energetiche. Colpito nuovamente l'aeroporto internazionale di Riyadh, prima sabato, con 13 morti e oltre 300 feriti, e ancora ieri un cittadino pakistano è morto, 11 feriti. E raid delle milizie sciite filo-iraniane contro 2 siti del colosso energetico Aramco. La coalizione ha replicato colpendo le postazioni Houthi a Sana'a, capitale dello Yemen. Teheran si offre di mediare mentre Trump valuta se intervenire. Ancora un'altra gravissima strage sulle rotte dell'emigrazione, questa volta al largo di Gibuti. Salgono a 139 i morti, tra cui 15 bambini, in seguito al naufragio di un barcone diretto nello Yemen, affondato nella notte tra l'8 e il 9 ottobre. Ritrovati nelle ultime ore altri 30 corpi. L'imbarcazione era partita da Gibuti con a bordo 305 persone, un'80ina finora i sopravvissuti. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta ieri pomeriggio a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice molto amata dal pubblico. Aveva 96 anni. Nata nel 1930 nel capoluogo lombardo, ha attraversato oltre 70 anni di carriera, passando dalla musica leggera alla televisione e al cinema. Ciao zia, le tue canzoni, la tua simpatia, il tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderanno per sempre il cuore, il ricordo commosso sui social del nipote Fabio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: better. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, per questo Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov dopo le parole del presidente USA, che nelle ultime ore ha anche annunciato una presunta tregua energetica tra Russia e Ucraina per fermare i raid sulle rispettive infrastrutture. Non ne sono a conoscenza, ma siamo pronti ad accettarla qualora la Russia fermasse davvero i bombardamenti, afferma Zelensky. Nessuna conferma neppure da Mosca. Intanto ancora vittime sul campo, un ennesimo raid russo ieri sera nella regione di Kharkiv ha provocato almeno 3 morti e 25 feriti, oltre a gravi danni alle infrastrutture elettriche. Tra le vittime anche 2 ragazzi di 16 e 19 anni. Messaggi di auguri da tutto il mondo dopo l'annuncio a sorpresa ieri di Papa Leone al termine dell'Angelus. Ho un nodulo circoscritto al polmone. I medici ritengono opportuno intervenire. Seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi nei prossimi giorni. Le parole di Prevost, che hanno colto di sorpresa i tanti fedeli presenti in piazza San Pietro. Atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza post-operatoria, ha fatto sapere il portavoce Vaticano Bruni, durerà circa una settimana. Al via dall'alba lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti ex Ilva, proclamato dai sindacati FIOM CGL, FIM CISL e WILM UIL, a seguito del fermo dell'area a caldo imposto dalla Corte d'Appello di Milano, è scattato venerdì. A Taranto operai in assemblea, poi un corteo lungo una strada statale circostante. Partito già il corteo a Genova, in testa la sindaca Salis, che ha incontrato i lavoratori. Il governo punta la cassa integrazione, ma noi vogliamo un piano per la ripresa delle attività, rivendicano i sindacati. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata, Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Successi anche di Milano, Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Un pomeriggio della vita.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della

Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. She don't care about my car. And she don't care about my money.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il terzetto al comando della Serie A diventa una coppia dopo la domenica della sesta giornata. La Lazio tiene il passo dell'Inter, rallenta la Roma. Non smettono di stupire i biancocelesti che col successo interno sul Monza arrivano a 16 punti mai così bene in avvio di campionato. Primo tempo tutto della Lazio a segno con Tavares e Isaksen e in superiorità numerica dal 35esimo per il rosso lucchesi. Nella ripresa il Monza accorcia con Goglicizze, sfiora più volte il pari prima del 3-1 di Pinamonti. L'analisi di Gattuso.
2: Secondo me il primo tempo se finiva 4-0 non si rubava nulla, il secondo tempo non mi è piaciuta nulla perché bivacchi, aspetti che la partita finisce che ti va bene.
1: Il primo 0-0 dell'intero campionato arriva in Como-Roma, sfida con velenosa coda di polemiche arbitrali, la Roma contesta il rosso diretto a Malen al 55esimo, il Como protesta per un presunto mancato provvedimento contro Wesley alla fine del primo tempo. In casa del Sassuolo il Milan va in vantaggio con Rabiot ma si fa riprendere da Odenthal, finisce 1-1. Come Cagliari-Juventus, Sardi avanti con Maldini, pari nel finale di Kolo Muani. Prima vittoria per Raffaele Palladino col Bologna ed anche prima stagionale in campionato per i rossoblù, 2-1 a Lecce. Orsolini ed Enem a segno per gli emiliani, momentaneo pari salentino di Fatà. Stasera il turno si completa con Atalanta-Venezia alle 18.30 e Torino-Udinese alle 20.30. Formula 1 tornato alla vittoria in Malesia, Max Verstappen concede il bis a Singapore, unico circuito dove non aveva mai vinto in carriera. Alle spalle dell'olandese della Red Bull Charles Leclerc con la prima delle Ferrari, sesta l'altra rossa di Hamilton. Ma il risultato più importante in ottica mondiale è il terzo posto di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes potrebbe laurearsi campione già nel prossimo Gran Premio tra due settimane in Texas.
3: È da tanto tempo che si parla di mondiale, ovviamente adesso stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso.
1: MotoGP nel Gran Premio della Malesia, dominio dell'Aprilia che monopolizza le prime quattro posizioni. Vince Bezzecchi davanti a Fernandez, Martin e Ogura. E Martin torna in vetta alla classifica piloti a più due su Marc Marquez, sesto a Sepang. Basket, c'è una coppia al comando della Serie A dopo la terza giornata. Virtus Bologna e Napoli vittoriose in trasferta rispettivamente con Venezia e Cantù. La Maxima Roma vince 96-95 il derby con la BC Roma. Milano ritrova la vittoria in casa con Treviso. Successi anche di Reggio Emilia e Verona. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
1: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

che Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita e Margherita, Margherita adesso.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Per il mio dottore sono un dissociato, dovrei provare a omologarmi un po' di più.

0: contatto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Intervenendo da remoto da Kiev al forum sulla sicurezza di Varsavia, Volodymyr Zelensky ha inviato un chiaro messaggio. Se la Russia non rispetterà la presunta tregua energetica annunciata ieri da Trump, l'Ucraina tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto Mosca non sembra intenzionata a rispettare lo stop. Nella notte colpite centrali elettriche a Kiev, alle prese dunque con molti blackout, anche idrici. E poi pesanti raid in altre parti dell'Ucraina, 3 morti e almeno 25 feriti a Kharkiv. Per ottenere un negoziato dobbiamo proseguire con le sanzioni alla Russia, ha aggiunto il presidente ucraino. E nuove sanzioni sono state decise oggi dal Consiglio europeo degli esteri. Sanzionate 1.600 persone dell'apparato militare industriale russo, ha reso noto l'alta rappresentante Callas. È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Per oggi confermate tutte le attività del pontefice. Il portavoce Vaticano Bruni ha reso noto che la degenza post-operatoria durerà circa una settimana. Confermata al momento la visita in Sud America dal 6 al 17 novembre. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo. Corsa contro il tempo per raggiungere e mettere in salvo Luca Olmetto, l'escursionista sardo intrappolato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità nel territorio di Urzulei, in Ogliastra. Il 31enne, impegnato in un'escursione con la fidanzata, è stato sorpreso da una frana di terra e massi che ha bloccato l'ingresso. La donna è riuscita a mettersi in salvo, mentre l'uomo, che risulta cosciente, è stato investito dai detriti. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la notte, in azione decine di specialisti del soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco. Calcio, con Inter e Lazio appaiate al comando, si chiude questa sera la sesta giornata di Serie A. Alle 18.30 l'Atalanta, reduce da 3 sconfitte di fila, ospita il Venezia, unica squadra ancora a 0 punti. Alle 20.45 si gioca Torino-Udinese. Tra i friulani, possibile debutto in difesa di Alaba. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Il profumo del pane appena sfornato. Quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, Atelier del Pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, Atelier del Pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375-146-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 39.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi lunedì 12 ottobre 2026. Il santo del giorno è San Serafino di Montegranaro, frate cappuccino del XVI secolo. Oggi nella storia, 1492. Cristoforo Colombo raggiunge le terre dell'America, sbarcando su un'isola delle Bahamas, durante il suo primo viaggio oltreoceano. La spedizione, finanziata dalla corona spagnola, aprì una nuova fase della storia mondiale, dando inizio ai contatti tra Europa e continente americano. L'impresa cambiò profondamente la geografia, l'economia e le culture dei secoli successivi. Nati oggi, 1896, nasce Eugenio Montale, uno dei più grandi poeti italiani del Novecento. Con la sua poesia profonda e ricca di riflessioni, ha raccontato le inquietudini dell'uomo moderno. Nel 1975 ricevette il premio Nobel per la letteratura, consacrando il suo valore a livello internazionale. 1935 nasce Luciano Pavarotti, considerato una delle più grandi voci della lirica mondiale. Con il suo talento straordinario, ha portato l'opera italiana sui palcoscenici di tutto il mondo, conquistando milioni di persone. È ricordato ancora oggi come un simbolo dell'eccellenza musicale italiana. Curiosità del giorno. Lo sai che la mascella è una delle parti più forti del nostro corpo? I muscoli della mandibola sono tra i più potenti in rapporto alle loro dimensioni e ci permettono ogni giorno di masticare, parlare e mordere. Grazie alla loro straordinaria forza, possono esercitare una pressione di diverse decine di chilogrammi, indispensabile per sminuzzare anche gli alimenti più resistenti come noci e cibi duri. Un piccolo gruppo di muscoli, ma con un lavoro fondamentale per la nostra vita quotidiana. Pillola di buon umore. Ogni tempesta della vita ti insegna a navigare. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Assegnato a Robert Hall e Michael Woodford il Nobel per l'economia che chiude l'edizione del 2026 dei prestigiosi premi assegnati dall'Accademia Reale di Svezia, riconosciuti fondamentali e pionieristici contributi dati dai due studiosi americani alla macroeconomia. Ora il conflitto russo-ucraino, la speranza di un cessate il fuoco, almeno sui siti energetici, come aveva annunciato sui social ieri Trump, è svanita dopo poche ore. Ucraina sottoposta a pesanti bombardamenti, compresa Kiev, mirati spesso sulle centrali elettriche, e i ministri degli esteri della UE varano nuove sanzioni contro Mosca. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Nessuna tregua militare, tantomeno energetica, come invece aveva annunciato ieri Trump, una prospettiva che era stata accolta con scetticismo sia dalle due parti in causa sia dai leader europei. Emmanuel Macron ha evidenziato come non si riscontri sul campo alcun reale stop alle incursioni russe, mentre il premier polacco Tusk ha ribadito che la linea di confine resta netta. Kiev lotta per sopravvivere, Mosca per il dominio. E proprio in un intervento da remoto al forum sulla sicurezza di Varsavia, Zelensky ha chiarito la posizione ucraina. In assenza di un effettivo cessate il fuoco sul settore energetico, Kiev tornerà a colpire le raffinerie e le esportazioni di petrolio russe. Intanto è Mosca che anche oggi ha colpito in Ucraina le centrali elettriche, continui blackout elettrici e anche idrici a Kiev. Martellata Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. E poi sull'altro tema sollevato ieri da Trump, e cioè la necessità di un cambio della leadership in Ucraina, è intervenuta l'alta rappresentante dell'Unione Europea. La priorità deve rimanere la pressione su Mosca. Le elezioni in Ucraina, ha detto Kaya Kallas, si terranno solo dopo che la Russia porrà termine al conflitto, e i ministri degli esteri dell'Unione, riuniti a Lussemburgo, hanno inasprito le sanzioni contro circa 1600 traenti e dirigenti dell'apparato militare industriale russo.
3: È atteso tra domani e dopodomani il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma di Papa Leone, che ieri ha annunciato di doversi operare nei prossimi giorni per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il pontefice al momento prosegue le sue attività, affermato oggi il direttore della sala stampa vaticana Bruni, specificando che il nodulo è emerso durante controlli di routine. Per quanto riguarda la degenza post-operatoria, durerà circa una settimana. Messaggi di vicinanza al Papa sono arrivati da tutto il mondo, compreso quello del presidente ucraino Zelensky, che ha ringraziato Prevost per i ripetuti appelli in favore della pace. Chiusa a Singapore la trasferta in Oriente, il mondiale di Formula 1 vola in Texas, che tra due settimane sarà teatro del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, Kimi Antonelli avrà la prima occasione di centrare il titolo piloti. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
5: Il traguardo è in vista alla volata finale, lanciata, staccato di 102 punti in classifica. George Russell può affidare solo all'aritmetica le speranze di acciuffare il compagno di Mercedes. Kimi Antonelli avrà il primo match point iridato il 25 ottobre in Texas. Difficile, dovrebbe guadagnare 23 punti sul britannico. Più probabile a novembre in Messico, la festa per un titolo che un italiano non vince dal 53 con Ascari. Ma il ventenne bolognese non ha fretta.
6: Stiamo arrivando agli sgoccioli. So che sono vicino, ma allo stesso tempo so che se non faccio le cose per bene non arrivo al risultato, quindi devo continuare a fare il meglio che posso e poi so che se faccio così il risultato arriverà.
5: Gli altri possono già pensare alla prossima stagione. La doppietta Sepang-Singapore di Verstappen è un preciso segnale dalla Red Bull. In casa Ferrari invece non progetti ma speranze da Charles Leclerc.
7: Dobbiamo ancora fare dei passi avanti e continuando a spingere al massimo spero che ci possiamo ritrovare sul gradino più alto al più presto.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioweb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
3: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Da ora in onda, Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: E voilà amici, ci siamo anche quest'oggi. Ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela.
4: E siamo pronti per un'altra puntata dedicata alla musica italiana, ovvero Italia in sette note, la storia della musica nazionale dagli anni 60 ai giorni nostri. Praticamente sono sei decenni e quindi sono sei canzoni, una canzone per ogni decennio. Ovviamente provate a pensare da dove partiamo.
5: Partiamo infatti dagli anni 60 e iniziamo andando ad ascoltare un brano che vinse il disco per l'estate nel 1968, ottenendo un enorme successo e piazzandosi al 12° posto nella classifica dei singoli più venduti dell'anno in Italia. Lui è Riccardo Del Turco e il pezzo che ascolteremo è Luglio.
4: In una versione tuttavia rimaneggiata, non è l'originale, anche perché l'originale era tutt'altra cosa, ma noi abbiamo pensato di regalarvela in questa veste più recente.

0: Abbiamo ascoltato uno dei più grandi successi di Riccardo Del Turco con Luglio, in una versione un pochino più moderna, e adesso ci spostiamo negli anni 70. Cosa dici, Marco?
1: Intanto rimanendo con una formazione nata negli anni 60, perché gli Equipe 84 nacquero intorno alla metà degli anni 60. In questo caso però li ritroviamo con questo singolo di inizio anni 70, Pomeriggio ore 6.

0: È un vero e proprio inno alla voglia di vivere dei giovani questo pomeriggio ore 6 degli Equipe 84, si era all'inizio degli anni 70 ed ora ci spostiamo di almeno una decina d'anni.
1: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare una coppia che ha fatto la storia della musica italiana. Il brano fu presentato ad un festival di Sanremo nel 1982, piazzandosi al secondo posto. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è Felicità e loro sono Albano e Romina.

0: Bellissima ragazzi, abbiamo appena ascoltato uno dei tanti pezzi celebri di questa fantastica coppia che ha fatto sognare tantissimi di noi con la loro bellissima storia d'amore. Vi abbiamo proposto Felicità e loro erano Albano e Romina.
1: Sicuramente la coppia, diciamo, simbolo degli anni Ottanta, perché insomma hanno rappresentato davvero la coppia di persone celebri, di persone della canzone. Felice, vabbè, dopo ognuno naturalmente ha le sue vicissitudini. Allora, siete all'ascolto di Italia in sette note, l'appuntamento con la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone dietro l'altra, una canzone per ogni decennio, da un festival di Sanremo ad un altro festival di Sanremo. Qui si era all'inizio degli anni 90. Lei è Mia Martini, la ritroviamo quest'oggi con un pezzo triste, ma anche con un filo di speranza. Gli uomini non cambiano.

0: avete singhiozzato insieme a me ascoltando questa Gli uomini non cambiano di Mia Martini, scritta per lei da Marco Masini. E adesso ragazzi ci diamo un po' di carica perché negli ultimi minuti ci siamo un po' troppo ammorbiditi.
1: Infatti passiamo ad un gruppo fondato da Francesco Sarcina nei primi anni 90 e che dopo alcuni anni di anonimato ha fatto breccia al grande pubblico nel 2003 con Dedicato a te, che ora vi offriamo. Stiamo parlando delle Vibrazioni.
0: Ci serviva un po' di carica perché davvero ci siamo un po' troppo ammorbiditi.

0: Vi abbiamo appena proposto le vibrazioni con Dedicato a te. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, andando ad ascoltare un brano che Marco ci presenterà.
1: Dal rock giovane, almeno di allora, nei primi anni 2000, ad un rock più adulto, quello di Vasco Rossi, che praticamente è sulla breccia dell'onda dalla fine degli anni 70 e sembra non perdere un colpo. Lo ritroviamo quest'oggi con questo motivo intitolato Dannate nuvole, di qualche anno fa.

0: titolo non è chissà perché, anche se lui lo ripete diverse volte, ma è Dannate Nuvole. E quest'oggi il nostro Italia sette noti, sette note, lo completiamo con il rocker italiano sicuramente più conosciuto e più amato nel nostro paese, non per togliere null'altro agli altri. Vasco Rossi chiude tutto e noi, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.
0: Alla prossima.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonair. My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
5: Si comincia un nuovo appuntamento di My Chansonair insieme a me Roberta Calce. Siete pronti? Quattro artisti indipendenti e non solo che faranno parte di questa puntata. Iniziamo subito con Revok, Because You Believe.

In Germania stavo leggendo di un pastore che ha perso il controllo di una parte del suo gregge, ben 50 pecore che, pensate, si sono separate dal gruppo e sono entrate in un supermercato. Clienti e cassieri sbalorditi si sono dovuti rifugiare sopra i nastri trasportatori delle casse, mentre questi insoliti clienti a quattro zampe curiosavano tra gli scaffali, lasciando dietro di sé diversi prodotti a terra. Noi la musica invece vi lasciamo sicuramente in mente con Gianluca Cassella, La mia voce. Thank you.

Sapete che nel bacino artificiale Williston, nella Columbia Britannica, è apparsa improvvisamente un'isola grande quanto un intero campo da calcio? Ma la parte più assurda è che, così come è emersa dal nulla, poco tempo dopo l'isola è completamente sparita sott'acqua, lasciando i geografi locali a bocca aperta e i residenti convinti si trattasse di un fenomeno paranormale. Qui invece è tutto normale, soprattutto la vostra musica. Lui è Michael Cavestro, ci propone Accetto chi sono.

Vuoi diventare protagonista di My Chance on Air? Basta mandarci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come ha fatto Manuel Burroni. Lui ci propone Soli.

0: eccolo l'appuntamento con I Remember Yesterday. Subito One Love, loro sono i Blue.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: Sì, anche per oggi l'appuntamento con My Chance on Air termina qui. Vi aspetto alla prossima puntata. Voi non dimenticatevi mai di sorridere. Da Roberta Calce è tutto, ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
2: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 6-3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Partiamo ragazzi, eccoci qua. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Inizio un nuovo appuntamento con Let the Music Play, i nostri 52 minuti dedicati interamente alla musica dance del Novecento. 70, 80 e 90 sugli scudi, quindi direi che il sottoscritto Marco Mari è pronto a lanciare la prima canzone.

falsetto di tutto rispetto, quello di Oliver Chaban con questa Saturday Night, canzone che poi è stata ripresa all'inizio degli anni 2000. Qui eravamo nel 1982, la versione originale ve l'abbiamo regalata noi. Passiamo all'Imal.

Io ho detto Limahl perché è stato il leader dei Kajagogo, formazione che si era fatta notare con Too Shy nel 1984 e che poi ci ha regalato all'inizio dell'anno successivo questa The Big Apple, dopodiché Limahl si è messo in proprio. Intanto noi proseguiamo il nostro cammino. Restiamo in tema di musica inglese con questa bella figliola, ma quanto era bella! Tipica figura britannica, occhi chiari, capelli biondi, alta, smilza. La ritroviamo con I Can't Wait to See You.

E questa era Mandy Smith, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con la sua I Just Can't Wait to See You. Siamo addirittura d'arrivo per quanto concerne la nostra prima parte di Let the Music Play. Tra poco la pausa, poi il disco degli anni 70, la house music e gli anni 90 a completare il tutto. Ma intanto noi si procede, ragazzi.

0: E con la Rap Band, che ci regala sempre dei motivi molto raffinati, abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play. Tra poco ci attende il disco degli anni 70.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Riprendiamo il nostro percorso all'interno di Let the Music Play, amici, l'appuntamento dedicato alla musica dance del passato, la musica dance che nella prima parte è stata degli anni 80, in questa seconda parte invece è dedicata, o perlomeno in parte, perché nei primi 4-5 minuti è dedicata agli anni 70, poi passeremo agli anni 80 e ci avvicineremo, grazie alla house music, agli anni 90. House music che porterà via metà di questa sessione centrale con due canzoni. Ma adesso si riparte. Sentite che sound, ragazzi, eh? Questi sono i Change, Holidays, quelli che una parte degli italiani hanno potuto fare la scorsa estate, gli altri invece li hanno passati a caso. Dai, sarà per l'anno prossimo, almeno si spera. Un basso di tutto rispetto, eh? Sound effettivamente molto elegante. Mica per niente i Change erano italianissimi, anche se si pensava fossero stranieri.

Con questo sound raffinatissimo, ragazzi, dei Holidays, dei Change, abbiamo chiuso il discorso legato alla musica dance degli anni 70 ed ora rientriamo momentaneamente negli anni 80 e lo facciamo con un motivo che ci riporta alla musica italiana, già perché loro erano italianissimi, loro venivano da Roma, ragazzi. Loro si chiamano Twilight, nel 1983 escono con un pezzo, come sentite, piuttosto morbido, molto romantico, ma sicuramente ricco di effetti e ottimo da essere ballato in discoteca. Questa era la slow dance, la dance che si ballava praticamente al rallentatore. Tra l'altro di questa versione loro ne hanno realizzato in seguito anche un'edizione remixata da un DJ molto noto nella capitale negli anni 80, che era Francesco Borgese, ma questa è l'originale, che tra l'altro è molto particolare perché nella versione estesa dura più di 12 minuti, però nella seconda parte, o meglio, la seconda parte è completamente differente dalla prima, proprio cambia totalmente l'armonia. Noi ovviamente ci sentiamo la parte che veniva trasmessa per radio all'epoca e veniva tra l'altro ballata in discoteca. Stiamo parlando di Turn Me Loose.

come detto, sonorità dolcissime per questa Terminus di Twilight ed ora Spazio House. Siamo un pochino lunghi, quindi ragazzi non ci dilungheremo in chiacchiere. Partiamo subito, anche perché non abbiamo molti minuti a disposizione per regalarvi le due canzoni dedicate all'house music, quindi verranno un po' tagliuzzate. Però l'importante è provarci.

Ok ragazzi, la prima ce la siamo giocata, quindi passiamo velocemente alla seconda. La prima era una produzione italianissima by Cappella, invece questa è una produzione internazionale. Tra l'altro non propriamente house, ma è uscita nel periodo house, quindi

E con Rick Douglas, Burned Out House, che dobbiamo tagliare, come sapete già detto, quindi andiamo in pausa e poi Dance anni 90. E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, gli ultimi 17 minuti di programma che, lasciati gli anni 80, lasciati gli anni 70, non ci regalano altro che la musica che abbiamo ballato negli ultimi 10 anni del Novecento. Do you want to change? Do you really... Partiamo fortissimo, eh?

Il grandissimo Molella ha aperto questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play con la sua Change, canzone che veramente negli anni 90 abbiamo ballato alla follia. Ma anche questo non è da meno, eh? Qui siamo nel 1999, ragazzi. Vi stiamo proponendo la creme della musica dance made in Italy degli anni 90. Beh, qui siamo insieme al grandissimo Mario Più. Mario Più, ma quanto ci ha fatto ballare tra gli ultimi anni del 90 e i primi anni del 2000.

Stiamo percorrendo la parte conclusiva del nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play, amici. La musica degli anni 90 è protagonista in questi minuti conclusivi. Passiamo a qualcosa di internazionale, dai. Qui abbiamo Alex Party con noi. Wrap Me Up.

0: con l'arrembante ed incalzare ritmo, l'incalzante ritmo dell'Alma Mater Angeli Domini dei Datura. Ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 50.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54

Sì, amici, ci siamo, ci ritroviamo con il programma Flashback Music Memories anni 70, 80, 90 e 2000, naturalmente con Corrado Marescalco. Tanti successi per voi, per rispolverare belle melodie, ricordi e belle sensazioni. Iniziamo subito alla grande con il disco The First.

Amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano degli anni Ottanta. È il singolo del gruppo musicale statunitense Kool & Gang, pubblicato nel dicembre del 1981 come terzo estratto dal quindicesimo long play in studio Something Special. Autori del brano sono George Brown, Ronald Bell, Curtis Williams, Dennis Thomas e il grandissimo James G.D. Taylor. Disco Funk, Get Down On It, Kool & Gang. Get down on La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

0: Francesca Sadugazza.
1: Allora, sembra quasi una massima del mito vivente Pino Daniele, 1979, con questo brano dal titolo Iso Pazzo, brano musicale che è stato inciso nel febbraio del 79, fu pubblicato come singolo appunto di quell'anno, e naturalmente poi ricordiamo anche il retro, Putesse essere all'ero del 45 giri, quindi lato B. Pino Daniele qui a Flashback Music Memories, qui naturalmente con Corradone Scalco.

un sound tutto particolare. Naturalmente parliamo di Funky Dread e Street Soul, Soul to Soul con People, come terzo e singolo estratto dal loro secondo album in studio, volume 2, 1990, e New Decade. La canzone vede la partecipazione della cantante Mercy Lewis ed è stato un notevole successo commerciale, soprattutto in Italia, dove ha raggiunto la posizione numero 10 nelle classifiche dei singoli più venduti.

0: venduti. Soul to Soul People. Abbiamo il saluto della nostra amica Rossella da Matera.
1: Tanti saluti da Matera agli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale all'amico Corrado Marescalco. Complimenti per la trasmissione.

una bella melodia che noi abbiamo inserito nella nostra scaletta di oggi, Flashback Music Memories 1997, Mario Lavezzi, un brano di Mario Lavezzi, si intitola anche Settembre, scritta con i testi di Mogol ed era originariamente contenuta nel long play Voci e Chitarre, cantata in duetto con Elena Roggero. Mario Lavezzi. Accendi la tua voglia di musica, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Grande capolavoro per gli Heart, Wind & Fire, Terra, Vento e Fuoco, 1975. È una celebre ballata d'amore di questo grande gruppo statunitense all'interno del loro sesto album in studio che si chiama That's the Ways of the World. Heart, Wind & Fire, Reasons.

Allora, un brano del genere lo poteva fare solamente lui, il grande super molleggiato Adriano Celentano. Questo è un brano del 1972, caratterizzato da un testo volontariamente incomprensibile e sonorità marcante, funk. Si chiama Prison Colliness Not Chuso. All right, Adriano Celentano.

sicuramente un grande successo, è il caso di dirlo. Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine è il singolo del gruppo musicale statunitense Guns N' Roses, pubblicato il 17 agosto del 1988 come terzo estratto dal primo long play in studio Appetite for Destruction, genere hard rock. Naturalmente salutiamo Romina e il tutto i fan club di La Spezia di Flashback Music Memories. Ciao!

accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

amici, siamo arrivati agli anni 2000, per l'esattezza 2013. Cesare Cremonini ci ha proposto questo grande capolavoro che naturalmente realizzò il 1 febbraio del 2013 come terzo estratto dal quarto album in studio, La Teoria dei Colori. Si chiama La Nuova Stella di Broadway, Cesare Cremonini. Sound universale dalla vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.

sicuramente una voce superba per quanto riguarda Russ Ballard, Voices 1984. È il sesto album in studio per quanto riguarda il cantante e chitarrista inglese Russ Ballard, pubblicato dalla EMI su vinile genere rock. Russ Ballard, Voices, anni 80. Yes.

0: Abbiamo il saluto amico della nostra amica Daniela.
1: Mando un saluto particolare agli amici di Flashback, in particolare a Corrado Mariscalco, da Daniela.

Allora, per la serie Come passa veloce il tempo, 1990 usciva questo grande capolavoro di Lucio Dalla, Cambio, dove c'è quel grande successo dal titolo Attenti al lupo. È il 13° long play in studio per il cantautore bolognese Lucio Dalla. Il brano è un viaggio nostalgico e riflessivo sullo scorrere del tempo e sul cambiamento delle epoche. Si chiama Tempo, Lucio Dalla. Allora, per restare in tema, la musica senza tempo, Flashback, Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. Anni 70, 80, 90, 2000.

Sicuramente una notte da ricordare, A Night to Remember 1982, Shalamar. È il celebre singolo del gruppo musicale R&B, disco e naturalmente statunitense, Shalamar, tratto da Long Play in Friends 1982, A Night to Remember. Siete all'ascolto di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

0: ritornello molto orecchiabile a Fabi Fibra con Applausi per Fibra 2006.
1: Fai l'ultimo sforzo.
0: Pubblicato il 4 aprile del 2006, quindi siamo saliti fino al 2006 come primo estratto dal terzo album in studio, Tradimento genere hip hop. Fabi Fibra, Applausi per Fibra.
1: Successo.

Anni 80, siamo arrivati al 1986 con i Kiss in the Pink, baciando il rosa, letteralmente. One Step, gruppo britannico degli anni 80, realizzarono questo singolo dal titolo appunto One Step ed è diventato un grandissimo successo in Italia e nel mondo, presente anche nelle compilation storiche One Shot 80. La musica che emoziona, flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.

Allora amici, abbiamo ascoltato questo grande successo degli anni 90 per il gruppo Pooh, Senza musica, senza parole, 1994. È incluso nell'on plan Musica dentro. La musica è stata composta da Dodi Battaglia, mentre il testo è stato scritto da Stefano Dorazio. Salutiamo tutti i pullovers in ascolto. Allora amici, noi abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Da Corrado Menescalco è tutto, ciao!

0: Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Stanca di cellulite, gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376 001 7826. Centro Afrodite, benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: E dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai.
2: A parlar di... Cosa parliamo oggi?
1: Oggi parliamo di un argomento strano.
2: Noi siamo strani.
1: Ah, ok. E allora è un argomento normale per i Senza Radio.
2: Esatto, cioè l'argomento è normale. Noi lo facciamo diventare strano perché non ricaviamo un ragno dal buco. Si parla di nuovi trend e di nuovi bon ton.
1: Ah, ecco. Cos'è un trend?
2: La vita digitale, che ha stravolto le nostre vite normali, oggi ha bisogno di un bon ton, cioè la buona educazione.
1: Ah, ok.
2: Dobbiamo portarla anche
1: all'interno della vita virtuale,
2: delle chat,
1: no?
2: Cioè, ci sono dei comportamenti, altrimenti veniamo bannati.
1: Ah, che vuol dire bannato?
2: Che ti hanno bannato. Ora lo spiegheremo meglio, ma intanto parte la nostra sigla. Non andate via, perché c'è un graditissimo ritorno che già si fa sentire.
3: Sì, sono io, ciao!
2: È lui, l'avete riconosciuto? Se non l'avete riconosciuto, ve lo presentiamo dopo.
1: Sai che io l'ho riconosciuto.

0: Allora, a questo punto, eccoci chi qua. Ci manca, visto che siamo tutti qui?
1: Se tu sei Angelo Franzoni.
0: Se tu sei Andrea Lombardo.
1: Chi è il terzo incomodo? L'opinionista
2: Enzo, sono io.
0: È lui. Sono tornato
2: dopo anni. Cosa dico anni? Bilustri di assenza.
0: Bilustri? Sai, cos'è bilustro, un bilustro?
1: Saranno 10 anni. Bilustro.
0: Ecco, sì.
1: Un lustro. Mezzo lustro.
2: Un lustro dovrebbe essere...
0: Sono 5 anni il lustro.
2: Ah, bravo.
0: E quindi
2: bravo.
0: Il bilustro...
2: Stavo dicendo 50 anni. Oh,
0: il bilustro è 10 anni.
1: Lui si è illustrato oggi per venire qui, quindi mezzo lustro.
2: Sì,
1: direi.
2: Sono felice, emozionato, diciamo, sì. Ho desiderato tanto questo ritorno.
0: Ah, bello.
2: Anche perché bello. Adesso c'è la novità che abbiamo questo appuntamento, diciamo... La puntata clou del mese
1: bimensile.
0: Facciamo coi B e coi tri che poi ci perdiamo.
2: Ma manca
0: qualcuno manca sempre.
1: L'opinionista donna.
2: La quarta incomoda
0: sempre. Qualcuno manca sempre.
1: Che doveva essere qui.
0: Ci manchi solo tu. Ci manchi
2: esatto.
0: Solo tu.
2: Manca Swan che doveva essere.
1: Tra un po' la contatteremo,
2: sì,
1: telefonicamente.
2: Purtroppo ho avuto un piccolo, diciamo, imprevisto di.
1: Si è costipata.
2: Sì, diciamo. A volte sono di piccoli incidenti domestici.
0: Incidenti domestici, le incidenze.
2: Cadute allora, improvvise.
1: Non raccontiamo i fatti personali della
2: vigilia. Vigilia.
1: Sì, va bene. Intanto sai che
0: facciamo?
1: Un po' di musica.
0: Oh, il momento Tunes, e dopo cerchiamo di ridare ordine a questa puntata di Shadow Slide con il nostro Enzino. Che ricorderete ovviamente che prima di introdurre Enzino bisogna cantare.
1: Sì.
2: C'è la sigla.
1: Intanto Angolo Tunes.

0: hai capito che angolo Tunz Tunz? Vi è piaciuta questa
1: ragazzi,
0: canzone?
2: Fantastico.
1: Io me la sono ballata, ballato l'angolo Tunz Tunz dall'inizio alla fine.
0: Oggi che si parla del nuovo bon ton digitale, perché il bon ton approda sul digitale, perché è un nuovo metodo di comunicazione ormai per lo più, non si chiama più nessuno, si scrive
1: e basta. Quindi non...
0: E quindi noi dello Shadow Slate affrontiamo questo argomento, abbiamo un esimio opinionista qui con noi.
1: Attenzione, sì, perché prima di introdurlo come si deve...
0: Esatto, lui arrivava sempre così e continua ad arrivare così.
3: Se sei come Enzo, non ti preoccupare,
2: mi mancava.
0: Lombardo, l'opinionista svelto, tra l'altro.
2: Svelto, sì.
1: L'opinionista svelto o l'opinionista della sveltina.
2: Sì, sempre sono stato così, è una, diciamo, mio marchio di fabbrica.
1: Ormai è lui, ormai
0: quello della sveltina.
1: È quello della sveltina.
0: E allora Enzo, il bon ton ai tempi d'oggi.
2: E purtroppo non sono molto contento di quest'epoca, diciamo, di algoritmi, di... perché noto che tutto passa attraverso questo strumento che abbiamo per le mani.
0: Esatto,
1: è vero, tutto viene filtrato,
2: tutto
1: poi.
2: Tutto passa da lì, la nostra vita, prima di passare da una persona all'altra, passa dal telefono.
0: Hai capito?
1: E le cose,
0: passa dal telefono.
1: E le cose poi possono anche cambiare, no? Cioè, nel senso, dal passaggio nel telefono... Chissà se la persona ti arriva com'è nella sua realtà.
2: Bravissimo.
1: Oppure edulcorata.
0: O arriva filtrata.
2: Sì, sì, hai ragione. No, perché purtroppo anche la comunicazione è cambiata. Adesso invece di telefonare si manda. Prima mando un audio io, poi me lo mandi tu.
0: Esatto.
2: Poi... Ma non facciamo prima a sentirci.
0: Uno.
2: Tic-tac. Chiama!
1: È vero.
0: Poi se c'è quel momento in cui la cosa da dire è urgente, tu provi a chiamare, ma non risponde più nessuno.
2: Quello è incredibile, stiamo sempre col telefono nelle mani, fai una telefonata e quello non ti risponde.
1: Questo è uno dei drammi della vita, hai capito? Perché tu non hai tempo di rispondere, però hai tempo per fare tutte le altre cose nel telefonino.
0: Esatto. Ecco. Io una volta cercavo mio figlio, non mi rispondeva al telefono, l'ho chiamato poi su WhatsApp, l'ho chiamato su Instagram, l'ho chiamato su Messenger e poi finalmente si è fatto sentire.
1: Ma tu sai che, a proposito di figli, di giovani, ecco, che se tu li chiami col telefonino nella linea normale
0: non ti rispondono.
1: Non ti rispondono perché neanche lo sentono proprio, avranno zittito la sua via, eccetera.
2: Il messaggio su WhatsApp lo leggono subito.
1: Il messaggio su WhatsApp o la chiamata di WhatsApp, ecco, loro la ricevono, quindi capito come funziona.
0: Giovane l'ascolto, dateci una risposta.
2: Sì, dobbiamo cercare di tornare, ma purtroppo ormai non si può tornare indietro. Noi però siamo fortunati, noi perché? Siamo della generazione quella che ha vissuto senza telefonino.
1: Eccala. Oh.
2: Senza codici QR, senza...
0: L'ha detto.
2: E ci siamo, però il vantaggio è perché noi sappiamo vivere senza telefono.
0: Sì.
2: Adesso viviamo col telefono. Chi è nato col telefono non può mai vivere senza telefono. A noi se ci tolgono il telefono ci ricordiamo come abbiamo vissuto prima e ci riusciamo.
1: Noi se ci tolgono il telefono noi ci andiamo a rimontare le cabine telefoniche,
2: sì,
1: sulle piazze.
2: Sì.
1: Ecco,
0: facciamo un flash mob. Non lo possiamo fare senza telefono.
2: Sì, perché ormai non si può, anche i pagamenti, tutto quello che c'è da fare, tutto è siamo un codice QR che cammina.
0: Sai che ti dico? Mandiamo un brano e poi ci addentriamo.
2: Desidito la codice QR.
0: Che si dice?
1: Sì. O ascoltatelo tramite codice QR.

0: la musica mi piace.
1: Dance for me.
0: Shadows Light lo ascolto. E senza radio.
2: E dai, sediti qui.

0: Shadows Light.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
3: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

0: E rieccoci Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai oggi a parlare di nuova educazione digitale, è così sì, che la possiamo chiamare in qualche modo, insieme ad Andreone Lombardo,
1: ecco,
0: insieme
1: presento.
0: Al cui presente vivido Enzo.
2: Sì, Enzino, sempre vivido.
0: Il nostro opinionista svelto.
1: Livido.
0: O opinionista della sveltina, ma attenzione perché abbiamo, come dire, oggi dovevamo averli entrambi, ma c'è stato un imprevisto. E allora noi la chiameremo
2: in diretta.
0: Chiameremo lei.
1: Tra un po' la chiamiamo.
0: Tra un po' la chiamiamo.
1: Sì. Anche perché poco fa dicevamo oggi che si parla del bon ton digitale.
0: Sì.
1: Se chiamiamo la Suon e non l'avvisiamo prima col messaggio, lei non risponderà.
2: Ah, incredibile.
0: Quindi devi mandare
2: per
0: un
2: chiamarti.
0: Messaggio.
1: Posso chiamare? Perché si usa dire posso chiamarti?
0: Posso chiamarti perché magari potrebbe essere impegnata. Che ne
1: esatto.
0: sai? Tu
1: esatto.
0: sei un momento no e non puoi chiamare, non puoi rispondere perché esatto. è impegnata a fare altro, ecco.
1: C'è, si dice, non so se è vero, sì. che ci sono più risposte alle chiamate telefoniche ai call center che no, perché noi vediamo ti chiamano da Cipro, ti chiamano dalla Spagna, ma che tiene la curiosità, chissà, magari
2: no, bloccate tutto,
1: ho vinto un viaggio in Spagna,
0: no attenzione,
1: e rispondiamo ai call center.
0: Ora a proposito di bon ton e di educazione, no?
1: Sì.
0: Sapete che su internet pullulano le recensioni dei clienti, degli utenti dei vari ristoranti, hotel,
1: sì.
0: alberghi, di tutto quello che insomma ci può essere in giro per il mondo. Ma a volte queste recensioni sono un po' maleducate, dobbiamo dirlo.
1: Potrebbero essere anche dei fake.
0: O potrebbero essere delle recensioni fasulle.
2: No, potrebbero essere delle persone che vogliono minare la tranquillità.
1: È vero.
0: Ecco.
1: Possono
2: sì,
1: essere
2: sì.
1: dei competitors.
0: Per dire, magari
2: no,
0: tu vai
2: sì,
0: a mangiare,
2: dovete stare attenti, esistono.
0: Vai a mangiare
2: ci sono
0: un ristorante.
2: Le truffe.
0: E magari poi quello ti fa la recensione. Tu hai mangiato bene, sei tranquillo, ristorante a posto. Però quello ti fa la recensione. Ah, sono stati maleducati, il cameriere mi serviva il piatto buttandomelo.
2: No, ha ragione, mi avete fatto venire un aneddoto. Sai che ci sono queste truffe telefoniche. Adesso ci sono le truffe proprio sulle recensioni.
1: Sì.
2: Può capitare anche nelle strutture turistiche che arrivano mail false.
1: Sì, farlocche.
2: Farlocche dove ti dicono ad esempio ho alloggiato nel tuo hotel, dice però sono stata trattata male quel dipendente, che poi alla fine tu lo capisci che è una truffa perché non c'è né il nome del dipendente né l'orario, non corrisponde il nome del...
0: E quindi vanno a minare
2: anche il buon nome della struttura a cui è stata
0: mandata. Magari se qualcuno potrebbe qualche modo approfittare di questa cosa scrivendoti, io sono stato nel tuo hotel, nel tuo ristorante, se non vuoi che io parli male del tuo hotel, del tuo ristorante...
1: C'è la minaccia pure.
0: Ecco, diventa l'estorsione, no? Se perché io ho tanti seguaci, allora ti faccio la recensione negativa e nessuno viene
1: più. Io sono un follower.
2: Magari quella persona che fa la recensione non c'è mai stata in quel posto.
1: E che si sappia, che sì.
0: Oh.
1: Intanto per noi, musica.

0: mai capito che popò di canzone. Enzo, ti piacciono le canzoni dello Shadow Side?
1: Io sono rimasto estasiato da queste sonorità.
2: Ragazzi. Ragazzi, qui lo Shadow Slide mica è, stiamo qui a pettinare le bambole,
0: esatto,
2: come dire.
0: Esatto, noi siamo qui a lucidare i dischi,
1: esatto, qui c'è solo buona musica.
0: Oh, che si sappia, Shadow Slide niente di serio, c'è anche un sito, sai, www.senzaradio.com.
1: Veramente?
2: Veramente. Come veramente?
0: Ci sono anche le tue foto.
1: Incredibile!
0: Di quando avevi più peli?
1: Sì. Purtroppo l'età avanza e.
2: E diventa canuto.
3: C'è la caduta.
1: Ormai sono alle sogliole dei 52 anni.
0: Certo. Beh. Va bene, detto ciò, tra un po'.
2: Hai mandato il messaggio alla Swan per avvisarla che stiamo per chiamarla?
1: Alla mia
2: perché poi tu la chiami senza avviso, senza preavviso, e poi la Swan.
0: Che fa?
2: Magari ti risponde, però la indisponi. E ti risponde dicendoti: sei un maleducato.
0: Ecco,
2: non hai bon ton.
0: Il bon ton ai tempi della digitalizzazione.
1: Sì, l'era digitale.
0: Oggi si chatta, mentre tu chatti, devi stare attento a quello che scrivi. Perché tutto quello che scrivi può essere usato contro di te, viene screenshottato, mandato in un gruppo.
2: È vero.
0: E tu ti arriva l'avvocato.
2: È vero. E devi anche stare attento ai caratteri che usi.
0: Devi stare attento ai caratteri che usi.
2: Perché se per sbaglio scrivi un messaggio tutto in stampatello,
0: sì,
2: chi lo riceve
0: già
2: dice: ah, hai usato il tono del rimprovero.
1: Sì, vero, poi ci sono le emotion. Perché hai fatto quella faccia? Cioè, veramente.
0: Una semplice reazione a una scritta in chat con un emoji sbagliato può far crollare una storia d'amore.
2: È vero. Perché sbagli le emoji.
0: Lei ti scrive ti amo, tu anziché mettere il cuoricino sbagli.
2: Tu gli metti il dito medio.
1: E poi ti ha fatto venire in mente uno incredibile, che ci sono le reazioni quelle tipo tu per esempio hai passato una bella serata con una ragazza, no? E l'indomani tu gli scrivi: ciao, è stata una bellissima serata, ho provato delle emozioni stupende, dice che poi qualche altra volta usciamo insieme. No, ti dilunghi a scrivere, sì. Viene un po' lunghetto e lei ti risponde col pollice.
0: Bellissimo.
1: Cioè tu hai sprecato,
2: sprecato, ti sei come dire lanciato, perché è chiaro,
1: cioè,
2: che
1: ti cadono le braccia,
0: la poesia
1: parte il pollice,
2: perché
1: tutto
2: dall'altro
1: qua?
2: Lato, ecco. Dall'altro lato ovviamente si è già capito che tu ci stai provando, no? E quindi
1: cioè,
2: insomma,
1: per non
2: ti metto un pollice,
1: okay.
0: E allora noi torniamo a suonare di musica e torniamo ancora con lo Shadow Slide.

0: Shadows Slide.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

0: Siamo ritornati in studio, amici, con lo Shadow Slide senza radio, oggi in compagnia di un vecchio opinionista, e se non lo conoscete è nuovo, lui è Enzo Lombardo,
1: sì,
0: l'opinionista
1: della
0: Svelta.
2: Il vecchio saggio Enzo Lombardo, l'opinionista svelto, ovvero l'opinionista
1: svelto,
2: della Svelta.
1: Deciso.
0: Esatto, oggi che si parla di bon ton digitale, perché l'educazione si deve portare anche sui social e sulle chat.
2: Noi decidiamo di fare i maleducati, perché lui, l'Andrea Lombardo, non ha inviato il messaggio alla Swan,
0: esatto,
2: che stiamo per chiamare.
0: Proveremo a chiamare la Swan
1: in diretta.
2: Attenzione che la chiamiamo così all'improvviso.
0: È quello che dice. È come viene.
2: E chissà.
1: Il bello della diretta.
2: Ora lei si arrabbierà.
0: Programma verità.
2: Attenzione, vediamo. Eccola, sta suonando. Non so se sentite.
1: Suona.
2: Suona, ma non risponde.
0: E perché non gli hai mandato il messaggio?
2: Allora non, era...
0: non gli hai mandato il posto.
1: Lo mando
0: chiamarti.
1: Io?
0: Mandagli un messaggio, ti stanno chiamando.
2: Suona, devi rispondere.
0: Oggi
2: al telefono.
0: Al telefono non risponde più nessuno. Ne parlavamo poc'anzi qui all'interno dello Shadow Slide.
2: Suona, hai risposto al telefono?
0: Suon, ci sei? Se ci sei, batti un colpo.
1: Ti stiamo.
2: Non c'è.
0: Ecco, vedete la difficoltà di rintracciarsi.
2: Non c'è.
0: Nel tempo dei social. Forse ha bannato il tuo numero come call center.
2: Mi ha praticamente.
0: E allora ci riproveremo dopo. Intanto oggi, amici, si parla, lo sentite,
1: rispondi,
0: del come è cambiato il modo di comunicare, soprattutto perché si preferisce scrivere al parlare o si preferisce registrare. Ecco qua.
2: Eh sì, è vero.
0: Si registra, ormai si registra tutto.
1: Tutto.
0: E tutto può essere usato contro di te.
1: Ecco. Ecco. Ha letto il mio messaggio.
0: Adesso che ha letto il messaggio,
2: ora
0: la Swan
2: risponderà. La Swan. Ma intanto noi ci ascoltiamo un brano e poi torniamo con la Swan che risponderà.
0: E se, mentre, se mentre c'è il brano risponde?
2: Facciamo i maleducati e diciamo adesso devi aspettare.
0: E allora regia, musica.

0: Siamo tornati in studio e ancora squilla il telefono della Suon, l'opinionista storica dello Shadows Light, sempre all'ascolto infatti del Niente di Serio che avanza con noi senza radio.
1: Beh,
0: con
1: me...
0: Enzo Lombardo impegnato nella messaggistica per rintracciare la Suon e invitiamo gli ascoltatori, se la conoscete.
1: Ecco, sta rispondendo.
2: Cercasi disperatamente Suon.
0: Ma a quale telefono sta rispondendo?
2: Beh, allora facciamo
0: sì che la, sì che la regia aveva riesumato anche la sua vecchia sigla.
2: Sì, è vero, la vogliamo, però si deve mettere la sigla quando lei è in linea con noi.
0: Okay.
2: Altrimenti non.
0: Chi la sta chiamando?
2: Altrimenti sta chiamando? Non sarà possibile ascoltare con delicatezza, con suadenza,
0: allora,
2: quella che è la sigla che introduce la nostra Suon.
0: Ennesimo
2: e riproviamo
0: tentativo.
2: Ancora a sentire squilli. E questa non è educazione.
0: Quando
2: pronto?
0: Uno
2: poi riceve 3.000 telefonate.
0: Ecco, ci siamo. Pronto?
2: Ecco là!
1: Ecco Suon!
2: Aspetta! Aspetta che c'è la sigla!
0: E siamo contenti di poter cantare Shabadabada! E Shabadabada!
1: Shabadabada! Questa è la sigla di Suon!
0: Bentornata Suon!
2: Io però dovete ora spiegarmi perché questa sigla da film anni 70 di cui protagonista era la Edvige...
0: Pruriginoso il film!
2: Sì, è vero! Suon, bentornata, benvenuta tra noi!
3: Grazie ragazzi, grazie.
2: Oh, ragazza, come stai?
3: Acciaccatissima, ragazzi.
2: Abbiamo saputo. Ora, se tu lo vuoi dire bene, altrimenti puoi anche glissare su questo.
1: Glissare.
2: Ma noi abbiamo saputo che, insomma, hai avuto un piccolo inconveniente.
3: Piccolo? Praticamente stavo camminando normalmente. Diciamo che conoscete molto meglio di me il manto stradale della nostra cittadina.
2: Sì.
0: Che oggi per comodità citeremo come cittadina X.
3: Sì, esattamente. No, ovviamente. Come dico sempre, è una cittadina adatta proprio alle mamme che portano carrozzine o ai disabili. Sì,
2: okay.
3: Sì, proprio.
2: Quindi cosa è successo? Dici.
3: E nulla, c'era il manto, le solite radici degli alberi, non tagliate.
2: Ah, eccola! Quindi una sporgenza non identificata
3: quindi...
2: dal nostro occhio. Vuoi vedere che ti ha fatto cadere giù? Ti ha fatto rovinare
1: Hai
2: per
1: messo
2: terra?
1: Il piede in fallo?
3: No, io il piede in fallo l'ho messo con tutto che non stavo guardando, né cellulare né nulla, perché uno dice va bene, eri distratta dal cellulare. No, signori, non ero distratta perché io ho l'abitudine che quando cammino guardo avanti.
0: Ma sai come disse il feticista? Hai messo il fallo in piede.
3: Vabbè, allora, queste creature servivano quest'estate quando faceva caldo, va bene?
0: Quindi adesso evitiamo.
2: Ora
0: oggi, cara
2: evitare.
0: Suon, tu avrai ascoltato la puntata fino a qui, c'è Enzo, l'opinionista svelto che...
1: Sì, ciao, mi manchi, sei qua, manchi, c'è un posto vuoto
2: un
1: accanto
2: posto
1: a me.
2: Vuoto
0: il problema di Enzo è che è già finito perché lui è l'opinionista svelto.
2: Esatto,
1: ecco, è molto svelto.
0: E si parla di bon ton digitale, cioè l'educazione nel nuovo metodo di comunicazione che per lo più è scritto, registrato e non si riesce più a parlare con nessuno.
3: Assolutamente, e qui cadete a fagiolo proprio in
0: di
3: questo
0: nuovo,
3: momento. Proprio oggi,
0: sì?
3: a fagiolo,
0: è caduto il fagiolo.
3: Stiamo litigando
0: sì.
3: con un fantomatico call center di intelligenza artificiale per avere dei pezzi di ricambio e rispondono ogni due giorni facendoci le stesse domande di continuo,
1: che lo dice bene Suon, giorni. Fantastico.
2: Ma attenzione ai call center digitali,
0: sì.
2: Hanno mica inserito anche l'algoritmo del bon ton?
0: Mm-hmm.
2: E poi magari...
3: allora, se loro l'hanno inserito, noi da questa parte non lo abbiamo inserito.
0: L'abbiamo disinserito. Il
1: esatto. Ne abbiamo ben donde.
3: Stiamo scrivendo di ogni.
0: Ne abbiamo bon ton.
1: Esatto.
3: Sì, sì, no. Il bon ton ha preso il volo, ma proprio il volo.
0: Ecco.
3: È andato in vacanza.
2: Ma ecco, questa è una curiosità, no? Ecco, tu scrivi di ogni, ma poi l'intelligenza artificiale, come
3: la
2: ti risponde?
3: Cioè... Sì. No, la cosa bella è che praticamente l'intelligenza artificiale proprio è talmente
0: artificiale
3: suscettibile che te la trasforma,
0: ecco.
3: Cioè praticamente quello che scrivi o viene cancellato,
0: mm-hmm.
3: o viene, o comunque ti trasforma le parole. Vi ricordate i nostri tempi? Noi,
2: beh, veramente tu scrivi per dire: senti, mi hai rotto le
1: mi hai rotto i bon ton.
2: È l'intelligenza.
3: Vi ricordate i nostri tempi, fanciulli, quando ci incavolavamo con il correttore automatico?
1: Cavolo,
0: il T9.
3: No, adesso c'è l'intelligenza che direttamente omette le parole perché è suscettibile.
2: Certo.
0: Allora, intanto per noi, Suon, perdonami, c'è un brano. Sì. E ritorniamo subito.
1: Aspettaci dopo il brano.
3: Bene, perfetto.
4: Senza radio. Senza radio. Senza radio.

0: radio.
1: Shadows Light.
0: Ritornati in studio dopo il brano. Ti è piaciuto il brano?
2: Bella. Bello quello là, perché la musica di Shadows Light, cara Swan, è scelta con cura.
3: Allora, io ho i brividi dal primo momento che sono entrato in radio all'ultimo momento che avrò l'ultimo brivido. Perché
2: lui ha i brividi perché dopo averci visto dice
4: secondo me i brividi è che ha la febbre.
3: No, per la bella musica che gira in questo
0: momento. Allora, oggi è una puntata epica perché ritornano gli opinionisti,
2: sì,
0: se non tutti e due in maniera fisica, uno in maniera fisica e lui ed è qui.
3: Esatto.
2: È un fisico.
0: L'altra ha problemi al fisico e non è venuta,
3: esatto,
0: fisicamente.
3: Però ti aspettiamo perché, ripeto, a me manca qua la...
2: c'è la sedia vuota.
3: C'è la sedia vuota, non riesco a...
0: Non ha dove appoggiare il braccio, capito?
2: Vuole allungare la mano, però...
5: Sarebbe rimasta perché non riuscivo ad arrivare neanche a piedi. Ecco. Cioè, nel senso, per, proprio...
0: E allora, in chiusura di intervento, oggi che il bon ton approda, deve approdare, perché molti si trovano anche molti maleducati nelle chat, il problema della maleducazione sulle chat è che poi rimane pure traccia e tu puoi usarla contro di loro dall'avvocato.
2: Vero?
5: Sì, è vero.
0: Ecco.
5: È vero.
0: E quindi alla faccia della chat end to end.
2: No, e quindi attenzione.
3: È ora di dire basta con questi leoni da tastiera.
2: Ecco, attenzione Swan, perché poi tu magari scrivi delle cose anche se dall'altro lato hai un chatbot e poi il chatbot chiama l'avvocato.
0: Ah sì? Funziona così?
2: Sì, l'avvocato che è anche lui un chatbot, no?
0: Cosa dici Swan?
5: No, in automatico fanno praticamente tutto, del tipo noi parliamo e noi ci ascoltiamo e tutto.
2: Eh sì, è così. Allora tu scrivi nella chat, offendi l'intelligenza artificiale.
0: Sì.
2: Allora l'intelligenza artificiale è così intelligente che passa quello che tu gli hai scritto ad un'altra
0: Allo
2: intelligenza artificiale che è avvocato, insomma, che ha tutte le leggi, il codice lì nei suoi algoritmi.
0: E ti arriva la denuncia.
2: E poi ti arriva la denuncia.
0: Via WhatsApp.
2: Sono il chatbot.
3: Che vergogna.
5: Un ordine online e non ti arriva, hanno la difficoltà di vedere e di riuscire a guardare tutta la trafila dell'ordine, dove si è perso, dove è arrivato, cose del genere, e ti fanno fare mail, contromail, fotografie.
0: Mamma
5: perché
0: mia.
5: Nel mondo dell'intelligenza, però, fondamentalmente un cavolo di pacco, e sto parlando di croccantini per gatti,
2: ragazzi, dai,
5: neanche chi fa che
3: vergogna,
5: non riescono a tracciarlo.
0: No, è tutta una bufala,
2: E questo è tutto l'interesse che hanno per gli esseri viventi, che poi, ecco, non ti arriva il croccantino per i gatti e i poveri gatti stanno lì ad aspettare e miagolano perché vogliono il cibo,
3: perché hanno fame.
0: Un'ultima ma uscendo un po' dai canoni degli ordini o della messaggistica, sì, per bisogno, anche nella messaggistica in amicizia oggi ci sono delle regole. Quanto ad esempio deve durare massimo un vocale?
5: Chiedetelo
2: adesso. Ecco.
3: Sì, io praticamente mi perdono i vocali.
5: Ma ti crea romanzi quando manda i vocali.
3: Ma lo sai perché cosa mi succede? Che quando aziono il vocale è come se avessi quella persona davanti e comincio a parlare.
2: Gli parte.
3: Come se
5: rimane incastrato il dito, ragazzi.
2: Gli parte il dialogo. Tra l'altro, Enzo, a proposito, ti dico che puoi anche evitare di tenere sempre il dito pigiato. C'è una funzione che ti lascia il registratore attivo e tu vai lì e ti fai il tuo dialogo.
3: Ma io sono molto vintage, io mi sforzo diciamo ad adeguarmi al progresso.
5: Ma io e Enzo siamo gli opinionisti boomer.
0: La vecchia guardia degli opinionisti,
5: che stiamo mandando il vocale.
0: Gli old school,
2: c'è del vintage in tutto ciò.
3: Sì, c'è del vintage dentro di noi.
0: E allora, cara Swan, salutandoti, sperando di averti qui in ossa e frattaglie nella prossima puntata.
3: Anima, corpo e frattaglie, sì, vogliamo tastare fisicamente come
0: cosa
3: stai. Testare fisicamente.
0: Ecco. Ci lasciamo con la canzone Swan della settimana che è?
2: Che è?
5: Vivi, c'hai la vita deficiente di Julia May.
0: Ciao Swan, a presto.
3: È stato un piacere, un bacione, ciao.

0: C'hai la vita deficiente.
1: Shadow Slide. State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346-881-2910. Delta Computer Service. Stanca di cellulite gonfiore e pelle a buccia d'arancia? Al centro Afrodite di Potenza, il benessere della vita ti aspetta. Trattamenti tecnologici innovativi, massaggio endosferico, radiofrequenza, epilazione laser e massaggi rilassanti, linfodrenanti e anticellulite. Rimodella il tuo corpo con l'offerta Total Body a soli 90 euro. Ti aspettiamo in via Isca degli Antichi 15 a Potenza. Chiama ora per una consulenza gratuita il 376-001-7826. Centro Afrodite. Benessere del corpo, salute della mente, armonia della vita. Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: E siamo tornati, amici. L'avete visto che siamo tornati?
1: Sì, o
0: l'avete
1: sentito? Siamo tornati per quella che è la quarta parte di Shadows Light. Ovviamente siamo tornati con un brano che ci riporta indietro nel tempo.
0: Sì, perché l'ultima parte è sempre un po' così vintage.
1: Lo sai, Enzo, ormai noi siamo diventati vintage, per cui l'ultima parte partiamo dagli anni 70, come abbiamo appena ascoltato, e poi andiamo avanti nei decenni.
0: Esatto. E siamo oggi giubilanti perché ancora con noi l'opinionista della sveltina, Enzo.
2: Sì, sono qui.
0: Oggi hai rallentato la tua sveltezza.
2: Esatto, ho cercato di rallentare per dare un po' di, diciamo, calma a questa puntata.
0: Sì. Abbiamo salutato anche la Suon, grandi ritorni oggi.
2: Sì.
0: E tra un po' preparati che ci sarà il tuo brano di chiusura, sarà il brano Enzo della settimana.
2: Che bello!
1: Ecco, brano Enzo della settimana.
2: Ora me lo scelgo.
1: Ora te lo scegli, bello bello.
0: Esatto, mentre noi andiamo a parare, dove andiamo a parare?
1: Noi andiamo a parare ovviamente con la grande musica degli anni 80 e degli anni 90, uno dopo l'altro, così per riportarvi indietro nel tempo per chi è un po' più attempato.
2: Sì.
1: Per chi invece giovane, magari è nato dopo gli 80 e i 90, invece gli facciamo capire che musica si ascolta.
2: Esatto. E che cosa è la differenza tra la musica di ieri e quella di oggi?
1: Oh,
0: tan tan tan.

0: Dopo questo purpurì, questo duetto di Decati, mi fa duetti di Decati?
1: Duetti di Decati. Oh, dopo tutto ciò, il nostro Enzo si è ispirato, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo parlato di bon ton digitale oggi.
2: Sì, siamo in diretta.
0: Sempre.
2: Ok.
0: No, abbiamo parlato
1: siamo qui.
2: Di no, bon scusate, ton. Ero occupato a scegliermi il brano per la chiusura.
1: Eh sì, perché si era concentrato con gli 80-90 e ora
2: si stavo sfogliando i miei 33 giri.
0: Che te li porti dietro.
2: Esatto.
0: C'è la borsetta.
1: Il carrettino con i 33 giri.
0: Una volta i DJ camminavano con
1: i carrellini. È vero.
0: Tra CD, vinili.
1: È così.
2: Fantastico.
0: Qualcuno ancora lo fa. Ed è un grande, però per lo più ormai.
1: Ah, quindi per ultimo brano, che noi ormai stavamo inaugurando la tradizione.
0: O per ultimo?
1: No, per ultimo. Chissà, per forse ultimo. È l'ultimo brano. Lo so. Comunque, noi inauguravamo la tradizione della scioltezza, no? Chiudevamo così. In scioltezza, in reggae,
0: in scioglievolezza.
1: In questa puntata noi diamo facoltà al nostro Enzino, l'opinionista della Sveltina, di scegliere un brano, e che sarà il brano Enzo.
2: Ecco, lo devo scegliere adesso?
0: Sì.
1: Sceglilo adesso.
2: Perfetto, datemi un quarto d'ora di tempo.
0: Beh,
1: nel frattempo,
0: il brano Enzo della settimana.
1: Il brano Enzo della settimana lo ascolteremo la prossima settimana.
2: Ce l'ho.
0: Che?
2: Ed è bellissimo.
0: Se non lo sei tu.
2: Il brano della settimana è...
0: Che?
2: Aspettate che mi tolgo gli occhiali, perché dopo 50 anni...
0: Il brano l'hai scelto tu.
1: Il brano è...
2: Da vicino non ci vedo.
1: Ma dico, te lo ricordo.
2: Sì, allora il titolo è We Have All the Time in the World dei Copacabana Version.
0: Aspetta che chiediamo al notaio. La risposta è esatta, ha vinto.
1: E allora Enzo,
2: è stupenda questa.
1: Sì, è bellissima.
0: Allora ce l'ascoltiamo. Su questa ci salutiamo.
1: Io ringrazio Enzo della settimana.
0: Io
1: ciao.
0: Ringrazio Enzo.
2: Ciao, è stato un piacere, mi sono quasi commosso.
0: Sì, ok, l'abbiamo capito. Io ringrazio Angelo Franzone.
1: Oh, ringrazio Andrea Lombardo, ma ringraziamo soprattutto
0: Enzo.
1: Il nostro
0: grazie.
1: Enzo Lombardo, grazie. La nostra suor Marella, che ci ha raggiunto telefonicamente.
0: Esatto.
2: E un bacio troviamo. Alla donna della radio.
1: E esatto. Ci troviamo la prossima settimana, ovviamente.
2: Ciao. E noi ci rivediamo presto.
0: Esatto.
1: Ciao.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Io so per chi sta. Secondo me sta Fulmin DJ e DJ Cocco.
5: Lo fa lei il programma? Cioè decide lei adesso chi sta, chi non sta? Voglio sapere chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, chi sta, che fa, che fa, che fa, che fa, eh? Acciri, già iniziamo così. Bene, benvenuti. Rigorosamente in onda, in diretta, in syndication. E qui che sta facendo lo schermo che prende iniziativa? Guarda, si muove da solo. Cioè non stiamo bene, non sta bene neanche lo schermo. Comunque amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta dal 12 al 18 ottobre 2026. Per la gioia di quella persona che crede di sapere a livello radiotelevisivo da 40 anni come si fa, ecco. Un saluto a Centro Fiuggia, Consuelo. Brava Consuelo, grazie, continua così con i tuoi suggerimenti e mi farai crescere tantissimissimissimo. Amici, come va? Tutto bene? Spero veramente di sì, perché ci siamo noi comunque a tenervi compagnia con la nostra voglia di vivere, la nostra stupidità e anche con la nostra... comunque, boh, non lo so, cioè noi non abbiamo nulla nel sto programma, se capisce manco quello che stiamo facendo certe volte, quindi figuriamoci.
6: Sì, eh?
5: Che?
6: Non basta quando c'è quel callo e sono tappato in casa, sì, per giorni e giorni.
5: Allora dove
6: via
5: va?
6: Adesso.
5: Via! Via! Eccoci! Un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Vedo che anche Paolosi ti ha messo benissimo, quindi voglio dire, ce n'è per veramente per tutti i gusti. Dicevamo, grazie per averci scelto e per scegliere ogni giorno la nostra emittente radio televisiva preferita, anche quando c'è questo programma, seguito nel frattempo da 8 miliardi, 12 milioni.
7: In questo momento invece sì, io ho tutto incrociato.
5: Ma no, non ce lo dica Daniela, tanto c'è sempre qualche problema.
7: Le mani, dei piedi, sì, eppure i peli del culo.
5: No Daniela, dai, la prego, mogliere del padrino, stia calma. Tutti coloro che me lo stanno chiedendo, e ce lo stanno chiedendo veramente in molti, e le nuove date di Disability Factor, avremo la Tina il prossimo anno, avremo anche la Sicilia, precisamente Palermo, carini. Ma non solo, potrebbe arrivare anche Fiuggi, però non si è capito perché insomma Consuelo non la vedo così sveglia, quindi vediamo un attimo. Da pali in frasca e comunque comunicarvi che avremo appunto un comunicato del nostro appuntato, anche tra le altre cose inutili. Avremo IA Production con Tempo Zero Future Lab e i nostri DJ set. Non so ancora, non ho ancora deciso chi dei nostri DJs proverà a mixare, è brutto. Mixerà da maestro, però ancora non ho deciso. E basta, cioè che questo ci offre il programma, cioè non è che ci offre tutta questa grande, no, voglio dire, intelligenza. E allora iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana dal 12 al 18. Dai, non chiamate Consuelo, che è stato che Consuelo manco si è accorta.

0: Interrompiamo le trasmissioni, anche le altre emittenti radiotelevisive interrompono le trasmissioni perché il nostro appuntato ci deve comunicare qualcosa. Appunta, andiamo, dai, su, andiamo.
1: Allora, volevo chiedere questo, ho notato, sì, poiché secondo me ci sono stati degli aggiornamenti di WhatsApp.
0: WhatsApp si aggiorna periodicamente, quello sì.
1: Posso di aggiungere persone anche con gli amministratori?
0: No, fermo, appunta.
1: L'amministratore, sì, come ha fatto Alessia, quando
0: allora, ho aggiunto
1: le persone, tra cui Simone e Mariella, attivando l'impostazione che...
0: Okay. Che? Se io aggiungo... Appuntato, mi raccomando, voglia di vivere, strappiamoci i capelli. Sì.
1: Quindi aggiunga che non è amministratore, aggiunga un membro deve essere autorizzato, cioè sì, il membro deve essere approvato.
0: Sì, dagli amministratori, comunque sta facendo un po' di confusione, quello non è un aggiornamento, è una nuova impostazione che comunque gli amministratori del gruppo immaginario WhatsApp, che noi sappiamo perfettamente che noi emuliamo la realtà, anche noi nei nostri gruppi immaginari della capanna possiamo comunque dare la possibilità non soltanto agli amministratori, quindi di inserire le persone all'interno del gruppo su comunque approvazione, ha capito? Ci voleva tanto a dirlo, cioè lei deve sempre andare per campi.

0: Più volte ci siamo collegati e mi sono collegato con il tediatore appuntato, colui che in una telefonata per esprimere un concetto ci mette in media tre quarti d'ora, e quante volte io ho detto non può tutta la puntata da dedicarle, perché lui è veramente un pesantone. Ma oggi, amici radioascoltatori della Capanna Internazionale, c'è una grande novità: colleghiamoci col tediatore appuntato.
1: Buongiorno. Messaggio.
0: È il suo ultimo messaggio, guardi, meno male, ma questa è la grande notizia, speriamo.
1: Non solo per rispondere a Simone, sì, dopo che io me ne starò in silenzio.
0: Oh, meno male, dopodiché se ne starà in silenzio, e questo che sia lodato il Dio, veramente.
1: Allora, vorrei, sì, senza imporlo, sì, perché me ne scuso, uh-huh, ho mandato due messaggi, uno di 5 minuti e l'altro
0: mamma mia,
1: pensando di essere più corto,
0: sì,
1: ma
0: che
1: il
0: palle,
1: discorso a volte non si può sempre spezzare.
0: Eh no, invece
1: non
0: si deve spezzare,
1: capire, al di là della capacità di sintesi o meno che uno ha,
0: che lei non ha, effettivamente.
1: Se
0: va bene,
1: il messaggio è lungo, sì, o corto, okay, lo si capisce dopo. Quando...
0: Come vuol dire che si capisce dopo? Cioè il messaggio è lungo o corto, si capisce, ma non si capisce dopo, perché anche in WhatsApp c'è il minutaggio, per

Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service. Hai un problema con il computer? Da Delta Computer Service trovi assistenza informatica, riparazione

0: e vendita di computer, dispositivi e accessori. Siamo in via Isca del Pioppo 31E a Potenza. Telefono 346 881 2910. Delta Computer Service.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Il profumo del pane appena sfornato, quello che ti fa fermare, sorridere e dire ne prendo uno. Benvenuti da Panis, atelier del pane, il panificio contemporaneo dove la tradizione incontra la creatività. Pane, prodotti da forno e specialità realizzate con cura, passione e ingredienti scelti. Ci trovi a Potenza in via Angilla Vecchia 113. Panis, atelier del pane, il pane visto in un modo nuovo. Telefono 375 146 3753. Passa da Panis e porti a casa il profumo delle cose buone.
4: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
5: Area Rock.
6: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: Un programma ideato e condotto
6: da Raffaele Astore.

E abbiamo lasciato volutamente andare la sigla, perché comunque quando si entra in studio c'è sempre qualche cosina da andare a sistemare, cosa che invece non possiamo sistemare, quel poco di raccedine che ancora ci accompagna, ma non fa niente, quando c'è la passione, l'amore per la musica, bisogna essere sempre e comunque pronti per muoversi all'interno di quello che è questo mondo, il mondo di Area Rock, che vi terrà compagnia per circa 60 minuti. Ciao da Raffaele Astore, ciao! E quest'oggi faremo davvero un giro fra le tante, tante cose che sono uscite, tante novità che ci hanno catturato quella che è la nostra attenzione. E per farvi capire di cosa stiamo parlando, partiamo subito con quello che è il primo brano che ci andiamo ad ascoltare, tratto dal nuovo disco di una band che è in giro da oltre 30 anni, trascorsi per la maggior parte del tempo lontano dai riflettori, e stiamo parlando dei GTO, che tornano con Boomer ed offrono quello che poi è il loro rock, che guarda un po' al di là e un po' al di qua dell'oceano, senza quegli eccessi e con una certa dose di divertimento. Dobbiamo dire che da una parte sembrano essere figli dei nomadi, nipoti un po' di Vasco, fratellastri di Ligabue e De Negrita, insomma, i GTO forse hanno avuto il torto di non prendersi successivamente sul serio e quindi non giocare a fare i ribelli o i combattenti a tutti i costi, e di evitare di incasellarsi in un rock all'italiana. Poi in realtà producono delle cose che sono comunque interessanti e allo stesso tempo divertenti. Da quest'ultimo album, in apertura di questa puntata, questo nuovo appuntamento di Area Rock, loro sono i GTO con Boomer, pezzo che prende il titolo dall'omonima produzione.

Il nostro viaggio adesso continua e continua con un'altra band, una band anche questa molto interessante. Loro sono i Romeo ed escono con questo debutto, vale a dire Deja Vu Letters, nato in quei pomeriggi quando c'è l'afa che non sai cosa fare e così navigando di qua di là appunto ti imbatti in queste band che non ti aspetti di trovare ma che poi ti sorprendono per la qualità della produzione. Debut album Deja Vu Letters, uscito da poco per Street Symphonies Records, un'etichetta underground specializzata in glam e hard rock, che ci propone il sound di questa band che è più rock and roll da marciapiede. Dai Romeo, questa è Decadent Man.

E questi erano i Romeo con un Decadent Man, tratto da questo loro esordio Deja Vu Letters, che ci impone poi chiaramente di riflettere un pochino su dove sta continuando ad andare la musica, come si sta evolvendo e dove andremo appunto nel prossimo futuro. E noi adesso, proprio in quell'alternanza che ci siamo un po' posti dall'inizio, andiamo avanti ad ascoltare i Johnny Freak. Loro suonano da 20 anni e principalmente lo hanno fatto nei locali della provincia di Frosinone, un quartetto laziale di alternative rock con alle spalle 3 pubblicazioni sulla lunga distanza. Ora escono fuori con questo nuovo album dal titolo In Vita, contenente ben 11 brani, dal quale ci stiamo ascoltando questo Salvami.

brano carico di energia e sentimento, che comunque vuole essere riconoscente a quei sostenitori che ti hanno incoraggiati, e perché no, anche a quelli che li volevano forse un po' più easy e li hanno convinti a non dar loro ascolto e quindi proseguire piuttosto liberi da tutto. Sinceramente comunque Johnny Freak con Invita, questa band laziale, hanno realizzato un album davvero interessante che vi proponiamo di andare a cercare in internet, su internet, nella rete, e quindi di ascoltare. E noi andiamo avanti con un altro debutto, questa volta un debutto che è davvero clamoroso. Loro sono i Moth Ulcers ed hanno tutte le carte in regola per diventare in breve tempo una vera e propria cult band della nuova scena oscura. Infatti, unendo minimalismo emotivo e crudo dei Joy Division, ma con la malinconia romantica dei Cure e l'intensità spigolosa dei Bauhaus, i Moth Ulcers plasmano il loro suono in un misto di sussurri inquieti e bel canto. Dall'album Silent Pictures, questa è A Perfect End, una fine perfetta.

0: e Perfect Hand, loro erano gli Moth Orchards e adesso è la volta di un po' di spazio pubblicità per noi di Area Rock.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Noi ne approfittiamo per richiamare quelle che sono le nostre cose che facciamo, che invitiamo chiaramente ad andare a visitare. Innanzitutto il sito ariarock.it, sempre pieno di quelle novità che è difficile appunto trovare nei grandi stock o nelle grandi produzioni di musica rock. Un sito dal quale potete tranquillamente andare a collegarmi sul mio blog personale, il blog di raffaelastore.blogspot.com, in cui chiaramente si parla di musica. E poi potete andare e potete tranquillamente entrare anche nel gruppo Telegram di Area Rock, andare attraverso Linktree a scoprire tutti quanti quelli che sono i nostri collegamenti in giro per il mondo della musica e quindi entrarci e andare a visitare. Poi ancora una volta Substack, nel quale stiamo raccontando davvero tante storie, ma insomma basta collegarvi al nostro sito ariarock.it per approfondire le vostre conoscenze, scusate, di musica, con le tante cose che vi andiamo a proporre, e quindi chi più ne ha più ne metta, perché comunque, come dice qualcuno, Area Rock è davvero un mondo. Bene, dopo aver fatto la dovuta pubblicità al nostro fare, adesso è la volta di un'altra band, un po' di musicisti che provengono dall'area indie rock nostrana, e ne esce un disco che galleggia un po' tra garage, psichedelia, britpop, insomma chi più ne ha più ne metta, perché quando poi si radunano tutti questi musicisti, loro sono 5 ragazzi bolognesi che hanno scelto nel 2024, per dare vita ad un nuovo gruppo, di chiamarsi E.G. Wiz. In realtà potremmo definirlo un supergruppo, perché tutti i musicisti di questa band, che ha pubblicato la scorsa primavera How to Manage a Crisis, provengono da diverse esperienze conosciute appunto nell'ambito dell'indie rock nostrano, ed hanno prodotto 10 brani dal taglio garage, un garage indie psichedelico, insomma un disco molto interessante dal quale ci stiamo ascoltando questo Hide e Seek.

Ed erano i bolognesi G-Wiz che ci hanno davvero interessato molto nell'ascolto di questa loro produzione How to Manage a Crisis, che poi ci porta dritti dritti nel panorama indie alternativo attuale, accanto a nomi che sono già formati come Fontaine D.C., Engine the Potrain, Big Thief, i Dams, pur diversi per approccio e sensibilità, restano comunque i progetti più interessanti. Ultimi portabandiera di un'eredità che guarda i 90 senza scivolare in una nostalgia superficiale, Idmans, trio australiano, tornano con un nuovo album che conferma quelle che sono le loro doti compositive e la solidità del progetto. Dall'omonimo album Dumas, questa è Hell Alamein.

gruppo molto interessante che compare nella scena del rock, indie rock internazionale. Loro sono The Bass, questa era All Men, tratto dall'omonimo album, un album che conferma appunto quali quelle che sono le doti compositive di questa band. E noi continuiamo con un altro esordio sulla lunga distanza, che è quello dei The Grey Dream Plus, i quali, e non si direbbe proprio, altri non sono che i Tomb Mold, band che fa parte delle avanguardie del metal estremo, giusto per cambiare un pochino di musica. Messe da parte infatti comunque quelle che sono sonorità da incubo e tematiche che hanno a che fare un pochino con le catacombe, quindi tematiche catacombali, il trio sforna un disco adesso interamente strumentale all'insegna di un indie pop rock diviso tra quella che è la complessità del math e le suggestioni tipiche di musiche da videogioco, ma allo stesso tempo eleganza jazzy. Dall'album Second Last Day of Summer, loro sono i Daydream Plus e ci stiamo ascoltando questo Metropolitan Mirage.

insomma, poi alla fine si scivola anche un pochino nel jazz rock, sempre molto interessante. Erano i Daydream Plus, noi ci siamo ascoltati Metropolitan Mirage, mentre ci prepariamo ad andare ad ascoltare un gruppo del quale spesse volte ne ho parlato su ariarock.it, un gruppo che ho scoperto così per caso grazie al suggerimento di un vecchio amico con quale tanti anni fa avevamo un sito che si chiamava psicanprog.com, che si interessava di prog, di psichedelia. E appunto, e uscì fuori il discorso appunto di questo gruppo perché avevano pubblicato un album che si muoveva soprattutto attraverso la musica space, e stiamo parlando, guardate un po', dei Hotbridge Tentacles e di Headwine, che sfornano con questo Harmonic Mind il loro 17° disco in studio. Fedeli comunque sempre alla linea che da oltre 40 anni percorrono, vale a dire quelle rotte space rock e territori psichedelici che a noi sono tanto tanto cari. Una band che comunque resta sempre lontano dalla massa, ma che è pronta a soddisfare lo zoccolo duro degli appassionati. Insomma, paladini di una formula a cavallo tra space rock e psichedelia, si presentano con questo Harmonic Mind, dal quale ci stiamo ascoltando questi Sumi Pad. Loro sono gli Hotbridge Tentacles.

E con questi viaggi spaziali degli Hozuric Tentacles adesso scendiamo pian piano giù a rimettere di nuovo i piedi per terra, perché stiamo andando verso i Golden Apes, queste scimmie che escono con The Sun Came Up Tremendously. È un album atmosferico, intenso, emozionante e allo stesso tempo oscuro quanto basta. The Sun Came Up Tremendously è dominato da quello che è un ritmo trascinante che scorre poi come un battito cardiaco inquieto attraverso le 10 tracce che sono incluse in questo lavoro, mentre continua un basso pulsante che conferisce un inconfondibile senso di movimento all'intero lavoro. Poi le chitarre potenti emergono da strati di tastiere etere, insomma davvero una sorta di linguaggio musicale da adattare al cinema, al cinematografo, tutto lo splendore della musica, appunto, che richiama un pochino le vette della prog rock, ma al di là di tutto una musica che invita chi ascolta ad entrare completamente nelle atmosfere sonore, ma anche tra i pensieri e i sentimenti nascosti sotto la superficie di tutti. Alien, loro sono Golden Apes.

questa era Alien, Golden Apes, questo diciamo un po' dark wave, musica alternative contemporaneamente, tutto contemporanea, scusate, tutto messo insieme, insieme magari un po' anche di post-punk, c'è davvero tanto in questo lavoro dei The Golden Apes, che vale, si intitola The Sun Came Up Tremendously, da quale ci siamo ascoltati questo Alien. E noi proseguiamo. Proseguiamo con un brand inglese, per chi non li conoscesse, e come tutti gli altri, in fondo, gli inglesi che invadono un pochino il mondo, almeno dal punto di vista musicale, la leadership della band è da sempre incardinata su quello che è il nucleo storico composto da David Powell, autore dei delicati ed elaborati intrecci armonici, dal cantante Mark Holliday, da quella vocalità timbrica che richiama un pochino da vicino la sfumatura alla Phil Collins, David Cousins degli Strokes e Peter Nichols degli Q. 5 album in studio dal 1984 sino al sopraggiungere di questo nuovo Forget by the Sun, dove per la realizzazione la formazione vede il ritorno dello storico chitarrista Neil Duty e la presenza nella sezione ritmica composta da Charlie Morgan alla batteria e da Peter Robinson al basso. Il mio amico Massimo Salari su Non Solo Prog scrive: chi ascolta il neo prog non deve mancare questo album, assolutamente. Kastanak, dall'album Forget by the Sun, questa è Q-Rain.

band molto molto interessante, dalle sonorità davvero particolari. 5 gli album in studio dal 1984 fino a questo Forget by the Sun, insomma una band assolutamente da seguire. Questa era Q-Rain, una band che ci porta al progetto Davenport, che nasce come un'esplosione sonora che unisce un pochino quelle che sono delle sonorità retro wave. Loro sono i Davenport, che viaggiano tra sintetizzatori analogici e digitali, arpeggiatori e ritmiche, martellati di matrice anni 90. E dall'album The Great Hurricane, questa è Night Rammer. Loro sono i Davenport.

Davi in porto con questo Night Runner che ci siamo ascoltati in attesa che poi arrivasse l'ultimo pezzo in scaletta per oggi, dal pezzo sì, The Revengers, che ci andiamo adesso ad ascoltare. È un pezzo che richiama effettivamente tanto quello che abbiamo ascoltato finora, un modo per chiudere degnamente questa puntata di Aria Rock che si sta muovendo tranquillamente con quelle che sono tutte quante le sfumature di una certa come dire scioltezza space. E da Revengers, in chiusura di questa puntata, un pezzo che purtroppo non ascolteremo tutto per intero, questo è Come Back to the Stars.

0: The Revengers, questa era Come Back to the Star, un po' di horror che ci porta verso quella che poi è la chiusura di questa puntata. Con questo strimpellare di chitarre che ricorda che siete sempre qui ad Area Rock in compagnia di Raffaele Astore ogni settimana su tutte le radio che ci trasmettono. Basta andare a vedere ariarock.it, le radio che ci trasmettono. Bene, da Raffaele Astore è davvero tutto quanto. Io vi auguro un buon fine settimana, anzi una buona settimana, e quindi niente, a risentirci con i prossimi appuntamenti. E ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi di Area Rock. Ciao, ciao da Raffaele Astore, e adesso finalmente sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Remixland, che oggi parlerà italiano. Sono Fabio e ho selezionato per voi alcune tra le più belle voci femminili, ma naturalmente anche famose, di quello che è il panorama musicale italiano. Quindi ascolteremo Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Marcella Bella, Mia Martini, Mina, Donatella Rettore e diverse altre. E sarà un viaggio affascinante nel remix delle signore della musica italiana. E vogliamo cominciare con una delle numero uno, almeno per quanto mi riguarda. Ascoltiamo Laura Pausini nel remix di Claudio Spagnoli del suo brano Non c'è.

è una voce, è un personaggio che non ha sicuramente bisogno di presentazione, questo di Laura Pausini. Inizia la sua carriera nel 1993 vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano La Solitudine, e io mi ricorderò sempre all'inizio come era timida, ma poi esplosa ricevendo meritatamente, dico io, numerosi importanti riconoscimenti internazionali, a partire da Strani Amori, risultando la cantante con la maggior vendita a Festival Bar del 1994. E ora vediamo in quanti si ricordano della milanese Cristina Barbieri, che ha spopolato negli anni 80. La conoscete sicuramente meglio col nome di Diana Est, e questo è il brano più famoso suo, Tenax, nel rework di Marco Petrino.

Nipote di Mario Lavezzi, corista di Ivan Cattaneo, cantò brani scritti di Enrico Ruggeri, ma la curiosità maggiore risale a 42 anni fa, nel 1984, quando Diana Est praticamente scompare dalle scene senza mai più pubblicare nulla. Pensate che 20 anni dopo, nel 2004, Radio Popolare riuscì a strappargli un'intervista nella quale espresse giudizi molto negativi sull'ambiente musicale italiano dell'epoca. Beh, sicuramente per scomparire avrà avuto le sue buone ragioni. E ora un'altra voce italiana, ex moglie di Riccardo Fogli, arrivò terza nella Hit Parade del 1979 con questa canzone, nel remix di Marco Gioia, con voi Viola Valentino e la sua Comprami.

Bella canzone. Viola Valentina inizia la sua carriera addirittura nel lontano 1968 cantando Dixie, il suo primo 45 giri, inciso però col nome di Virginia, che in pratica è il suo vero nome, prodotto da Gino Paoli, mentre dal 1970 si dedica all'attività di fotomodella, perché veramente era una gran bella ragazza. E questa primavera 2026 ripropone Comprami in duetto con i Calibro 40. E ora, signori, una voce che non delude mai. Nella versione remix di Francesco Dimar, ascoltiamo ora Mina con il suo ultimissimo lavoro, Vento di Passioni.

0: uscito solo il 18 settembre, quindi 10 giorni fa, Vento di Passioni è già finito nel mirino dei vari DJ per fare dei remix come questo di Dimar, Fatto Bene, di una canzone che in pratica è un'intensa cover dell'omonimo brano scritto e portato a successo da Pino Daniele in duetto con Giorgio nel 2007, ma che comunque la voce di Mina riesce a valorizzare anche se in versione remix. The Daydreams.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
0: E ora una voce che ha lasciato il segno negli italiani, anzi lei è stata la più amata degli italiani, con Pedro nel remix di Andrea Grandoni, l'indimenticata e indimenticabile Raffaella Carrà.

1980, e la Carrà racconta una storia divertente e appassionata di una turista, lei stessa naturalmente, che passeggia per l'estate di Santa Fe e lì incontra Pedro, un ragazzino dall'aria per bene che si offre da fare la guida turistica. Ma ben presto però la guida si rivela decisamente esperta in ben altre questioni, portandola a vedere le stelle, niente di Santa Fe in un travolgente amore estivo. Ma c'è un altro brano che ha lasciato il segno nella memoria musicale degli italiani e porta la firma del duo Gianni Bella e Giancarlo Bigazzi. Ma la voce è inconfondibile, quella di Marcella Bella, mentre il remix di Montagne Verdi porta la firma ancora una volta del DJ Francesco Dimar.

Mamma mia, quanto quando ascolto queste canzoni mi viene in mente quanto passa velocemente il tempo. È uscita 54 anni fa, nel 1972, 500.000 le copie le vendute. In pratica la canzone racconta la nostalgia di una ragazza e del suo celebre coniglio dal muso nero che lascia la sua terra d'origine, la natura incontaminata, per trasferirsi in città, dove trova la durezza della vita urbana, ma anche il primo grande amore. Ed ascoltare queste canzoni sinceramente mi fa sentire particolarmente vecchio. Bando le nostalgie, il prossimo è un personaggio particolare, diciamo molto anonimo. Si esibisce sempre con occhiali e mascherina, ormai fa parte del suo biglietto da visita, e che in questa occasione riprende un vecchio brano e lo trasforma con Fini Mondo nel versione remix del duo Umberto Balzanelli e Dinaro. C'è Mischeta.

il cantante naturalmente, la voce è quella di Edoardo Vianello, che pubblicò questo brano nel 1961, riproposto da una delle figure più iconiche, provocatorie ma anche misteriose della scena musicale Electro House e rap italiana. Nata artisticamente a Milano nel 2013 grazie al collettivo Motel Forlanini, ha costruito l'intero personaggio attorno all'anonimato, e Mischeta, dobbiamo dire veramente, ci riesce bene a mantenere anche questo suo anonimato. Torniamo subito dopo il jingle, state lì perché ci sarà Ambra.

0: Io ci tengo e se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. T'appartengo, io ci tengo e se prometto poi mantengo, ma appartieni se ci tieni, tu prometti e poi
1: mantieni. Sì, promettere si fa in fretta, è facile promettere. Ambra Angiolini, che dopo aver esordito in televisione ancora adolescente in Bulli e Pupe, un programma estivo di prima serata su Canale 5, ha acquisito un'enorme notorietà poi successivamente con il programma Non è la Rai ed è diventato un vero e proprio fenomeno di costume nell'ambito di questa trasmissione, che oltre tutto il resto ha anche intrapreso una carriera di cantante pubblicando questo primo singolo, T'appartengo, che abbiamo ascoltato nella versione Deep Remix del DJ Oreste Fuga. E ora Nicoletta Strambelli. Questo al secolo, in arte Patti Pravo, che negli anni ci ha regalato delle perle come questa Pazza Idea, nella versione KJ Remix.

Patti Pravo, conosciuta da sempre come un'icona libera ma ribelle della musica italiana, capace anche però di unire quell'eleganza enigmatica, quella trasgressione ad una voce veramente inconfondibile. E pensate che comincia la carriera proprio dal basso nel 65 in alcuni locali veneti con il nome di Gui Magenta, per diventare col tempo una delle maggiori protagoniste della canzone italiana. E sempre in tema di icone, anche il prossimo brano, meglio la cantante del prossimo brano, oltre ad essere uno spirito ribelle, è anche una delle regine del rock italiano. Con dedicato nella versione Dimar Funky Boot, lei è naturalmente Loredana Bertè.

Loredana è decisamente una forza della natura, ribelle e graffiante, ma che ha saputo trasformare la sua fragilità e la sua trasgressione in un manifesto di libertà naturalmente indomabile. Fin dagli anni 70 è stata ritenuta una delle interpreti più rappresentative della musica leggera italiana, così con uno sguardo verso il rock. È assai stata discussa anche per delle complesse vicissitudini personali, ma sono fatti suoi naturalmente, vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha venduto, pensate, ben 12 milioni di dischi. E se Loredana è la tempesta rock, ribelle e provocatoria, sua sorella Mia Martini era un'anima struggente, profonda e ferita dalla melodia italiana, come è dimostrato dalla bellissima Minuetto nel remix del DJ Archi.

Due sorelle, Loredana mia, due modi diversi di interpretare la musica. Mimì purtroppo ci ha lasciato anche troppo presto, però ci ha lasciato in eredità tante canzoni, o meglio tante emozioni, musica che l'hanno fatta amare dai suoi fan, un amore che ancora oggi, a distanza di 31 anni dalla sua scomparsa, è praticamente

0: Ci fermiamo qualche secondo, torniamo dopo il jingle con Giuni Russo.
1: Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è

Gino Russo è un'artista, un'altra delle artiste purtroppo scomparse, ma che ha lasciato un segno e il suo ricordo è una voce estesa, potente, cristallina, capace di unire quella leggerezza pop della musica italiana, ma anche una ricerca vocale, quasi spirituale profonda, ma sicuramente d'avanguardia. Oggi abbiamo ascoltato con Mediterranea nel Regrove del DJ Gemma. Ma torniamo un attimo ancora alle icone del rock italiano. E nella nostra selezione non poteva certo mancare Gianna Nannini, che nel remix di Scar e Manfrey l'ascoltiamo con Bello è impossibile.

Anche voce inconfondibile per Gianna Nannini, che ha una voce graffiante e passionale, che è stata capace di unire un'energia vulcanica a una profonda e irriverente libertà espressiva. Quest'anno, tra le altre cose, scatta un po' il suo giubileo, i 50 anni di carriera da solista. E lei è una cantante senese, contradaiola dell'Oca, o dell'Ohoca, come dicono loro in Toscana, che dopo un'esperienza con il gruppo di Mario Lavezzi, Flora, Fauna, Cemento, dal 1976 decide di dedicarsi alla carriera da solista. Che dire, a distanza di 50 anni possiamo dire che ha fatto la scelta giusta. E non potevo chiudere Remixland, dedicata alle signore della musica italiana, senza inserire una grande artista come Giorgia. E per voi ho selezionato La cura per me, nel remix del mio amico Tony Penn.

Ragazzi, che voce. Giorgia ha veramente una voce inconfondibile, capace di toccare l'anima, un acuto straordinario come quello appena fatto e una profonda sensibilità artistica l'hanno portata in vetta della musica italica, una di quelle artiste che sanno regalare veramente emozioni ogni volta che pubblicano un nuovo brano.

0: Ed anche per oggi Remixland termina qui. Grazie naturalmente a tutti voi che mi avete seguito, mi state seguendo su questa emittente, e prima di salutarvi volevo così darvi un anticipo, uno spoiler come si dice adesso, per quanto riguarda il prossimo Remixland, che sarà sempre dedicato alle regine della musica, questa volta però naturalmente internazionali. Quindi a questo punto non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di programmi su questa emittente, ci risentiamo la prossima settimana. Un ciao a tutti, un grande ciao a tutti, un abbraccio virtuale per tutti da Fabio.
1: Hai ascoltato Remixland? Sei andato nel regno del ritmo con la musica remixata dai migliori DJ nazionali ed internazionali. Al microfono con voi c'era Fabio DJ. Appuntamento a settimana prossima con Remixland e Fabio DJ.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
3: Max Bellè presenta Vintage Club.

che bella, che bella, un'altra puntata del Vintage Club. Max Velle ai microfoni di O2. Perché non si sa mai, capito? Mi sfugge una cosa, arriva con l'altro. No, dico una cosa. No, alla parte tecnica, come sempre, un grandissimo ragazzo, che ama soprattutto la bella musica. Giustamente anche. Dovete pensare, amici e amiche, lui ha 17 anni, l'altra sera l'ho beccato con la fidanzata. Ma no! Ma non a far porcherie. Che poi non sono porcherie. No, stavano ascoltando l'album degli America. No, vabbè, dai, 17 anni. Ah, che bello, sono soddisfazione della vita questa. Allora, continuando con la musica, All Make All Hard Time. Allora, scusami Brian, ma cos'è che prendiamo in considerazione in questa puntata del Vintage? 1981. Meraviglioso. Avevo 15 anni.

Hall, Hard Time, 1981, quando andava di moda lui, gli Alan Parsons, Alicia Myers, gli Shalamar. Mamma mia, senti con cosa sono cresciuto con queste meraviglie della musica mondiale. Perché urlo? Ah no, c'erano le Bee Gees, vabbè, che cose più commerciali, mancherebbe altro. Però insomma, questo era il sound che a noi piaceva tantissimo. Pensate che avevo una, mi ero fatto una musicassetta e la portavo in Vespa, sì, sul 50 special con la radio. Ma no, eravamo dei cretini meravigliosi, però eravamo cretini. Però posso dire una cosa, eravamo felicissimi, va mucho mucho felices. No, tan tan tan tan tan tan, eh? Vintage Club.

Sirius e Eye in the Sky. Sei stato tu? Ma sei bravissimo. Sto scherzando. Allora, Vintage Club, eccoci qua, Vintage Club. Max Bellè ai microfoni, Brian Bellè alla parte tecnica e tutti quanti voi che in questo momento siete ascolto in tutto il mondo, perché lo so che siete in tanti. E poi il Vintage Club è il vintage. Ma non è che il vintage nasce così, è ponderato. Che c'entra, non lo so, mi è venuta così, ma però va bene così. Che c'è? I WhatsApp? Lo devo dare? 348-349-1141 è il WhatsApp del Vintage Club! Lo sapevo quando dicevo quello. Quando mi chiedi qualcosa, vuol dire che è pronto già col ditino. Il vinile, eccolo qua, che bello. Alicia Myers, Don't

Da-da. A me piace cantare. No, stavo per partire con A me mi, che non esiste, perché poi no, l'italiano non è così, l'italiano deve essere preciso. A me mi non si dice. Allora, Anne Margaret, everybody. Allora, che volevo dire? Nulla, volevo salutare Francesca da Rimini. Arriviamo a Rimini? Sì. E là, e là. E ci dice Max, ma che bello quando vi ascolto perché torno indietro. Quando andavo in discoteca e non soltanto in discoteca. Che c'entra? Andavo in discoteca e non soltanto in discoteca, a me mi fa un po'. Che c'entra? E anche il. Comunque, chi se ne frega, lei poteva fare nella sua vita quello che vuole, però è bello che l'abbiamo riportata indietro nel tempo e dei grandi ricordi, delle belle cose, nelle belle serate e non solo. Sono agganciato anch'io. Siamo andati a prendere insieme al disgraziato dalla parte opposta questo brano, In Time Is Raid, con Archie Bell.

l'hai sentito qualche scricchiolio del vinile? Hai sentito? Bellissimo, meraviglioso. Fantastico. Eppure noi i nostri vinili li puliamo, li disinfettiamo, facciamo di tutto per renderli accessibili musicalmente, ma ogni tanto però insomma qualche scricchiolio ci vuole, anche perché poi è la bellezza di quel supporto che noi amiamo moltissimo e sta tornando anche di moda, è il bello.

continuando la nostra bella trasmissione. Vabbè, trasmissione è un vocabolo degli anni 70-80, giustamente, is the vintage. Ma non nel senso buono anche, no? Trasmissione. Che è trasmissione? Questo nostro viaggio con il vintage nei brani, non dico più ascoltati, ma tanti brani che noi mettiamo nel nostro programma non sono mai stati ascoltati, ma sinceramente poco conosciuti, ma il bello è che noi siamo un passo avanti, ma anche due.

0: Mind. Funky Collection.
1: Da questo vinile che abbiamo trovato qualche tempo fa, girotolando naturalmente in quelle fiere del vinile, in quei mercatini. Anche se devo ammettere una cosa, le cose più, le chicche come le chiamo io, le abbiamo trovate nei mercatini delle pulci, che non c'entrava niente con quelle mostre di vinili. Sai quei mercatini che trovi? Sì, dell'antiquariato, di queste cose, no? con un cesto di vinili buttato là, dove dentro c'era il meglio di quello che si può trovare. Mamma mia, per noi intenditori, Starlet, BB Kubenda.

0: pazza.
1: Giustamente dal WhatsApp nostro è arrivato un messaggio di un intenditore che lui ama moltissimo, segue sempre il Vintage Club e ci fa notare una cosa: come mai Max ogni tanto qualche brano è un po' più basso e l'altro un po' più alto? Ma non è il discorso del livello del suono, è l'incisione, perché tante volte incidevano un pochino più bassi, un pochino più alti, insomma, non era preciso, non erano precisi come naturalmente come potrebbe essere ora con tutta l'attrezzatura elettronica che abbiamo al manda. Comunque io preferisco così, sì, lo preferisco. Get you get the black and white thing.

Qual è tutte le cose belle? Cominciano e poi finiscono. È finito il vintage. No, ho ancora un brano da farvi ascoltare, però in voce vi saluto ora. È stato bello stare con voi, mi raccomando, fate i bravi sempre in sintonia con il Vintage Club. Un ringraziamento a chi ha curato tutta la parte tecnica, e c'è il Brianone Brattettone. Vi salutiamo con questa, con Barbara Roy, Gotta Say You. Alla prossima!

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: The Nightlife. Storie e racconti di vita notturna, di città e di musica. Solo vibrazioni notturne con Dario Biondi.

Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di The Nightlife Stories. The Nightlife Stories, un viaggio ipnotico tra jazz, world music e soprattutto confessioni a luci basse, dove le storie non temono l'oscurità. Sì, infatti da quest'anno abbiamo apportato delle modifiche a quello che è il format della trasmissione e vi raccontiamo delle storie realmente accadute che hanno dell'incredibile. Questa sera vi racconteremo del famoso volo 5390, che è la storia realmente accaduta di un aereo dove il suo pilota era rimasto sospeso tra la cabina di pilotaggio e il vuoto. Io sono Dario Biondi e se volete potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram. Salutiamo tutte le radio che ci ospitano anche questa sera. Noi siamo pronti a partire, soprattutto con la musica di The Nightlife.

The Nightlife con Dario Biondi. Abbiamo ascoltato un po' di musica prima di addentrarci a quella che è la storia di questa sera, che parla del volo 5390. Io vi ricordo che la versione podcast degli episodi che ascoltiamo durante le trasmissioni la potete recuperare sulle principali piattaforme digitali come Spotify, YouTube oppure Apple Music o anche Amazon Music, per poter riascoltare per intero le storie di The Nightlife Stories. Quindi volo 5390, tensione, emozione e sorprese. Buon ascolto!

0: volte la differenza tra la vita e la morte è una frazione di millimetro. È il diametro di un bullone, è la forza di una stretta di mano. Benvenuti a questa nuova puntata, una puntata speciale. Oggi non vi raccontiamo solo un incidente aereo, vi raccontiamo un'odissea umana che ha dell'incredibile, una storia di sopravvivenza che ha sfidato ogni legge della medicina e della fisica. Siamo nel 1990, l'aviazione civile è nel suo momento d'oro, ma dietro la tecnologia e il comfort si nasconde l'errore umano. Un errore piccolo, invisibile, che sta per scatenare l'inferno a 5.000 metri di altezza. Domenica 10 giugno 1990, aeroporto di Birmingham. Il volo British Airways 5390 è pronto al decollo. Destinazione Malaga, Spagna. A bordo ci sono 81 passeggeri, famiglie in vacanza, coppie e uomini d'affari. In cabina di pilotaggio c'è il comandante Tim Lancaster, 42 anni, un pilota esperto, amato dal suo equipaggio. Accanto a lui il copilota Alastair Atkinson. Il decollo è perfetto. L'aereo, un Buck 111, si innalza nel cielo pulito dell'Inghilterra. I passeggeri slacciano le cinture, iniziano a sfogliare le riviste di bordo. Gli assistenti di volo iniziano a preparare il servizio della colazione. Alle 7.30 Lancaster e Atkinson si rilassano. L'aereo è in crociera. Tim slaccia la sua cintura di sicurezza per stare più comodo. È un gesto che compie ogni giorno, un gesto che tra pochi istanti si rivelerà quasi fatale.
1: The Night Life.

Senza alcun preavviso, il parabrezza sinistro, quello davanti al comandante, esplode verso l'esterno. La differenza di pressione è tale che l'aria all'interno viene letteralmente risucchiata fuori con la violenza di un uragano. Nigel Ogden, steward di bordo, è appena entrato in cabina con il tè. Viene scaraventato in avanti. La polvere, la condensa e gli oggetti volano ovunque, ma quando riapre gli occhi vede l'orrore puro. Tim Lancaster non è più sul suo sedile. Il comandante è stato risucchiato fuori dal buco del finestrino.

0: Lancaster non è caduto nel vuoto, non ancora. Le sue gambe sono rimaste incastrate tra la cloche e i comandi. Il suo corpo è fuori, schiacciato contro il muso dell'aereo dalla pressione del vento che soffia a 650 km orari. Nigel Ogden non pensa, si lancia in avanti, afferra le caviglie del comandante e si ancora al sedile. Alastair, l'ho preso, ma sta scivolando, aiutami! Alastair Atkinson, il copilota, è sotto shock, ma l'istinto prende il sopravvento. Deve pilotare un aereo che sta precipitando perché le gambe di Tim, incastrate, stanno spingendo il timone di profondità e l'aereo punta verso il suolo. La cabina è piena di nebbia per la decompressione e il rumore del vento è così forte che non riesce a sentire la torre di controllo. Fuori, Tim Lancaster sta vivendo un incubo che nessuno dovrebbe conoscere. È investito da un vento gelido a meno 17 gradi centigradi. L'ossigeno a quell'altezza è rarefatto. I suoi occhi sono spalancati per la pressione. Il suo corpo sbatte ripetutamente contro la fusoliera. Nigel all'interno sta perdendo la sensibilità alle braccia. Il gelo sta entrando anche in cabina. Le sue dita stanno diventando blu per il congelamento. Un altro steward, John Hayward, corre in aiuto e afferra la cintura di Nigel. Poi afferra anche lui le gambe di Tim.
1: Nigel, guardalo, ha gli occhi aperti, ma non sbatte le palpebre. Batte contro il vento. Nigel, credo sia morto.
0: L'equipaggio è davanti a un dilemma atroce. Se lasciano andare il corpo, Tim morirà sicuramente, se non lo è già. Ma l'aereo sarà più facile da pilotare. Se lo tengono, rischiano che il corpo venga risucchiato nel motore sinistro, causando un'esplosione e la morte di tutti gli 81 passeggeri. Atkinson urla: «Tenetelo, non lo lasciate!»

0: Acteson riesce finalmente a stabilizzare l'aereo a una quota dove si può respirare, ma ora deve atterrare. Sceglie Southampton. La pista è corta, l'aereo è pesante perché ha ancora tutto il carburante per la Spagna. In cabina passeggeri regna un silenzio irreale. Gli assistenti di volo hanno detto di prepararsi all'impatto. Nessuno sa che il loro comandante è appeso fuori dal finestrino come una bambola di pezza. Acteson effettua l'approccio. È solo, senza il suo comandante, con il vento che urla e i colleghi che lottano per non farsi trascinare fuori.
1: Stai ascoltando The Night Life.

ore 7:55. L'aereo tocca terra. Una frenata disperata. L'aereo si ferma a metà pista. I soccorritori corrono verso il velivolo. Si aspettano di dover gestire una scena del crimine o un recupero di cadavere. Nigel Ogden molla finalmente la presa. Le sue braccia cadono lungo i fianchi, paralizzate dal dolore e dal freddo. I medici raggiungono Tim, ancora incastrato fuori dal finestrino. Lo tirano dentro. È coperto di sangue, livido, immobile. Poi un miracolo. Un piccolo colpo di tosse. Un rantolo. Il medico urla: «Mio Dio, batte ancora! È vivo! Presto, portiamolo via!»

Come è potuto succedere? Gli investigatori scopriranno qualcosa di agghiacciante. La notte prima, un tecnico della manutenzione aveva sostituito il parabrezza. Aveva usato 84 bulloni, ma invece di controllare il manuale era andato a occhio. Aveva scelto bulloni leggermente più sottili di quelli richiesti. Quella differenza infinitesimale, sotto la pressione del volo, ha fatto sì che il finestrino venisse sparato fuori come il tappo di una bottiglia di spumante.

Tim Lancaster è sopravvissuto. Ha riportato fratture al braccio destro, al polso, alla mano sinistra e un grave congelamento. Ma dopo soli 5 mesi di riabilitazione è tornato ai comandi di un aereo. Ogden, l'uomo che gli ha salvato la vita tenendolo per le caviglie, ha sofferto per anni di stress post-traumatico, ma è diventato un simbolo di dedizione assoluta.

Beh, cosa impariamo da questa storia? Che la tecnologia più avanzata del mondo non sarà mai all'altezza della volontà umana. In quei 22 minuti di terrore sopra l'Inghilterra, non sono stati i computer a salvare il volo 5390, sono state le mani di un uomo che si è rifiutato di mollare la presa.

Sotto la coltre delle tenebre, la parte più autentica di noi prende vita e si diventa filosofi, poeti, musicisti, anche se non a tutti è dato il dono di tradurre le emozioni attraverso il linguaggio artistico, ma che importa? La notte è passione, malinconia, romanticismo, può emergere la sofferenza che il sole nasconde e sotto la magica energia della luna emergono i nostri più reconditi desideri accompagnati dalla nostalgia delle cose perdute che soffoca le lacrime sul

traguardo anche per questa puntata di The Nightlife Stories insieme a Dario Biondi. Io vi ricordo che potete trovare il mio profilo su Facebook o su Instagram, e se volete riascoltare in formato podcast le storie di The Nightlife cercatele su Spotify e sulle altre principali piattaforme digitali. Noi ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata, nuova musica, nuove storie. Grazie a tutti, buonanotte.